0: e miele.
1: Con un sorriso mi ha rimesso al mondo, con un sorriso.
0: Latte e miele.
2: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: 52 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. 2024.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente. Incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro. Una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario con la luna opposta qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma è legato solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
2: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
1: Ci sta.
0: Su una grande nave.
1: Ci sta.
0: A un prezzo piccolo.
1: Ci sta anche quello.
2: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
9: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera, facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
8: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una 15ina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiuso alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
10: Spot.
11: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
12: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
13: Centri Massaiu, benessere e sorriso.
14: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
15: Latte e miele. Ah!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Spot.
4: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
5: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
4: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.

0: Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele. Sonda.

0: 7 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente. Incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità, lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli con la Luna attiva sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro. Una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare. Trattative e nuovi progetti, bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore, anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono, noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e il supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la Luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la Luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma è legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

cosa fai questa sera? Noemi su Radio Latte Miele ad aprire la nostra domenica insieme, 14 giugno. Ciao da Francesco Carruba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più, ancora buongiorno, stiamo insieme dalle 8 alle 10 con notizie, tanta musica italiana. Allora partiamo subito perché questa domenica 14 giugno è una giornata particolare, perché è la giornata mondiale del donatore di sangue, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una ricorrenza che si celebra a partire dal 2004, quindi è già storica, e in pratica oggi donatori in piazza in tutta Italia con varie iniziative, anche perché la figura del donatore in generale, del sangue in particolare, molto molto importante, può salvare davvero vite. Allora io ho pensato, i donatori in pratica sono degli eroi, e allora perché non chiederci chi è per te un eroe quotidiano? Possono essere appunto i donatori, i volontari più in generale, magari i medici, alcuni alle volte anche un fratello, una sorella può essere un eroe, anche non so, il cassiere del supermercato che oggi di domenica lavora, oppure il pizzaiolo che sta vicino al forno d'estate quando ci sono 30 gradi. Insomma, chi è per te un eroe quotidiano? I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
7: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione.
10: Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Latte.

0: Le ragazze, il duetto tra Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele. Allora, dobbiamo sperare che ci siano anche degli eroi della pace, visto che stiamo parlando di queste figure nella giornata del donatore del sangue, e ci siamo chiesti chi è per noi un eroe quotidiano. 335-787-1910. A proposito degli eroi della pace, delle speranze di pace in queste ore, ci si avvicina, pare, ancora un po' di più alla pace tra Stati Uniti e Iran. C'è questo memorandum, quindi l'accordo di pace, che dovrebbe sancire le condizioni per la fine del conflitto tra i due paesi con la mediazione del Pakistan, e sembra che si sia molto vicini alla definizione dei dettagli di questo documento. Poi è iniziato però un po' di tam tam tra i due paesi sulla scadenza per la firma di questo memorandum. Secondo il presidente americano Trump, che ha sempre abbastanza fretta, bisogna dire la verità, la firma insomma arriverà in queste ore, addirittura oggi. Trump lo dice con una certa certezza, sottolineando che poi lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, ma questo è uno dei punti ancora da chiarire, perché sembra che l'Iran invece vorrebbe una sorta di controllo su questo stretto e forse anche un pedaggio da pagare, ma questo lo scopriremo solo nelle prossime ore. E infatti Teheran comunque ha frenato, ha detto che potrebbero passare diverse ore prima della firma, forse anche qualche giorno. Comunque a questo punto ci accontentiamo della possibilità di andare verso la pace. Arriva Sal Da Vinci su Radio Latte Miele nella nostra domenica mattina insieme. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Poesia, Sal da Vinci su Radio Latte Miele. Torniamo per un momento negli Stati Uniti per concludere il discorso che abbiamo aperto, perché Donald Trump oggi compie gli anni, compie 80 anni, un compleanno tondo tondo in questo 14 giugno, e quindi anche per questo ci tiene a firmare la pace con l'Iran proprio in questa giornata, anche un po' per festeggiare alla grande, anche perché ha organizzato un super evento dedicato all'Ultimate Fighting Championship, che è l'organizzazione mondiale di arti marziali miste nata proprio negli Stati Uniti, e Trump è un grande fan di queste discipline, di queste pratiche, e per celebrare questa giornata, questo compleanno, queste discipline, ha creato un ottagono enorme all'interno delle proprietà della Casa Bianca, un palco illuminato dotato di una copertura mobile di acciaio, e alto 28 metri, 600 tonnellate di peso, può ospitare 4.300 persone, quindi sono attesi ospiti, autorità, VIP, e quindi Trump vorrebbe proprio festeggiare anche la pace in questa occasione, in questo scenario suggestivo, ed è uno dei motivi per cui l'Iran frena e rallenta un pochino la firma del documento di pace che sembra ormai pronto, e non solo, chiede addirittura di firmare l'accordo di pace a distanza in formato digitale, anche per non dare all'America la possibilità di giocarsi sul piano della comunicazione, per esempio, anche le immagini della firma. Tutti amano.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot.
8: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
7: E dove?
8: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
11: Che Remule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Che Remule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Che Remule.
12: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
13: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
14: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
15: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
16: Latte e miele.

nostro viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Renato Zero e il suo brano Morire Qui dal 1977. Poi andiamo in avanti nel 1981 con Riccardo Fogli che ci fa sentire Malinconia.

in regia. Stiamo parlando di eroi. Chi sono per voi gli eroi quotidiani, i volontari, i medici, gli infermieri? I vostri messaggi al 335-787-1910. Allora, per tante persone, tanti appassionati di sport, magari anche i ragazzini, potrebbero essere degli eroi anche i calciatori. Spesso è così, soprattutto quando ci sono i grandi campioni, Messi, Cristiano Ronaldo, insomma, i ragazzini, i bambini proprio li adorano. E allora parliamo dei mondiali di calcio, che stanno riservando anche dei risultati un po' a sorpresa. Per esempio, la Svizzera giocava ieri contro il Qatar ed è arrivato un pareggio un po' a sorpresa, un 1-1. Diciamo che la Svizzera partiva favorita ed era anche in vantaggio per 1-0 a San Francisco. Tra l'altro siamo nel gruppo B, nel famoso gruppo B, dopo il pareggio tra Bosnia e il Canada, insomma il gruppo dove sarebbe andata l'Italia se si fosse qualificata. Gli elvetici hanno dominato il primo tempo, hanno sbloccato tra l'altro con un rigore abbastanza discusso il risultato, sono andati sull'1-0 e poi al 94esimo, 95esimo è arrivato il pareggio del Qatar. Ai ai ai, inizio un po' così anche per il Brasile di Ancelotti, che ieri sera ha pareggiato per 1-1 col Marocco, che comunque è una bella squadra. E poi ci sono partite a orari un po' strani, quindi nella notte per esempio Haiti ha perso contro la Scozia per 1-0 e poi proprio in questi minuti, poco fa, è finita Australia-Turchia. Ha vinto l'Australia per 2-0 contro la Turchia di Vincenzo Montella, un altro allenatore italiano ai mondiali di calcio.

0: dei mondiali di calcio, ma su Gianna Nannini dobbiamo dire una cosa importante, perché lei è nata il 14 giugno 1954 e quindi oggi compie 72 anni. Tanti auguri Gianna da parte di tutta Radio Latte Miele. Torniamo al calcio, torniamo ai mondiali, perché c'è una moda particolare che si è affermata sempre di più negli ultimi anni, è quella degli scarpini rosa. Le scarpe da calcio con i tacchetti, però tutte rosa, un rosa anche bello acceso, insomma, un rosa quasi evidenziatore. E ci sono delle immagini a volte, anche delle fotografie che vediamo delle partite, in cui notiamo che i giocatori, i calciatori hanno tutti le scarpe rosa, in gran parte, o comunque con colori molto accesi. Sono stati notati subito nelle prime partite questi scarpini, già in Stati Uniti, Paraguay, la maggior parte dei giocatori le indossava. E insomma, oppure appunto si può scegliere anche il fucsia, il giallo fosforescente, vanno molto di moda tra i calciatori. C'è addirittura uno studio del 2024 che aveva previsto che nell'estate 2026 sarebbero andate di moda queste scarpe da calcio sui campi. E perché? Perché il rosa attira l'attenzione sia nella vita reale che sullo schermo, e quindi sul prato verde spicca ancora di più. Insomma, alla fine è anche una questione di marketing e di promozione per le marche. Io devo dire la verità, sono un po' nostalgico, perché mi mancano le scarpette, quelle classiche, quelle nere. Io utilizzavo quelle lì, ma anche perché poi con le scarpe fluorescenti non rischi di distrarti e di confonderti rispetto al pallone.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
12: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
13: Latte e miele,

0: La voce di Malika Yan dal 2012 su Radio Latte Miele con tre cose. E quante sono le cose che ci piacciono durante l'estate? Ieri, per esempio, abbiamo parlato dei cibi freschi come l'anguria, il gelato, poi ci sono i concerti, i grandi festival. La cultura d'estate è bella perché si può vivere all'aperto. Allora apriamo la nostra terza pagina, la pagina della cultura all'aperto, edizione speciale, e parliamo del BAM Summer Festival, accompagnato anche da altre iniziative che richiamano sempre il nome di BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, il progetto di fondazione Riccardo Catella, che prevede concerti al tramonto. I concerti al tramonto e anche all'alba vanno molto di moda sempre di più in questi anni ed è una cosa molto bella. Poi al BAM di Milano ci sono performance, parate musicali, tutte da vivere appunto sui prati del parco in Porta Nuova. Allora, in particolare, come, quali iniziative prevede questa manifestazione? Dopo il canzoniere grecanico salentino, prossimo giovedì 18 giugno si fa Boom Bam con gli Extra Liscio, che qualche anno fa abbiamo visto anche al Festival di Sanremo. E invece domenica 21 giugno arriva il BAM Summer Festival, oltre 500 musicisti da 12 province della Lombardia che daranno vita a una onda sonora collettiva. Ci saranno anche sbandieratori, bande giovanili, street band, le band marcianti, le cosiddette marching band, insomma davvero un'ondata di musica eccezionale. E poi queste iniziative continuano anche giovedì 25 giugno e giovedì 2 luglio. Il bello dell'estate è che si possono vivere la musica, la cultura, la condivisione stando su un bel prato in un parco all'aperto.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sabato sera Mara Sattei e Enrico Nigiotti con il loro nuovo singolo ci hanno cantato proprio la serata di ieri, sabato sera. Ben ritrovati su Tutti Amano il Weekend, inizia la nostra seconda ora insieme che ci porterà poi fino alle 10. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba e grazie a Umbertino Niceto in regia in questa domenica 14 giugno 2026. Arrivano i vostri messaggi, poi arrivano da tutta Italia, questo è il bello. Per esempio Danilo e Nunzio che ci mandano il buongiorno da Muro Lucano, quindi in Basilicata, grazie mille. Poi però noi vi abbiamo chiesto qual è il vostro eroe quotidiano, qual è secondo voi un eroe quotidiano, dai volontari a insomma chi lavora la domenica in condizioni difficili. Possono essere tanti gli eroi, anche quelli dello sport, e tra i messaggi arrivati al 335 787 1910, messaggi scritti e vocali, c'è quello di Walter.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno
1: per me,
0: Walter.
1: Gli eroi
0: chi sono?
1: Quotidiani sono quelli che gli operatori socioassistenziali che lavorano nelle residenze sanitarie per anziani.
0: Certo.
1: Lavorano tutta settimana, anche di domenica, ed è un lavoro che non vuole fare quasi nessuno.
0: È
1: Walter da Milano. Buona giornata.
0: Grazie Walter, buona domenica anche a te. Ne approfittiamo per mandare un abbraccione grande a chi lavora il sabato, la domenica, magari lavorerà anche d'estate invece di andare in vacanza, e un abbraccione a tutti gli operatori sanitari.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri vadano.

0: Bottini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
1: Un sorriso sicuro cambia tutto.
0: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è Ichnos.
2: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: e miele.
1: Ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Qui piangono tutti è il singolo che vede insieme 13 Pietro alla voce e Julie alla produzione, alla creazione. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte e Miele. Tra l'altro è un periodo in cui Julie, questo giovane producer che è diventato famoso grazie alla sua collaborazione, amicizia con Olly e poi con altri grandi artisti della musica italiana come Emma, per fare un esempio. Bene, Julie in questo periodo appare sempre più spesso anche su Instagram, nelle storie, insieme a Biagio Antonacci, sono diventati molto amici e chissà che non nasca ancora qualcosa di artistico insieme tra i due. Adesso torniamo a parlare dei mondiali di calcio, ma per una gaffe che c'è stata proprio nelle ultime ore in un servizio di un notiziario, perché praticamente questo servizio ricapitolava le star presenti alla cerimonia inaugurale dei mondiali, quella per gli Stati Uniti in particolare, e quindi il servizio diceva che sugli spalti praticamente si è materializzata tutta Hollywood, ed è vero, c'erano molte personalità famose, però il servizio cita in particolare a un certo punto Steve Jobs, grande ideatore, visionario anche dei dispositivi che utilizzano tante persone nel mondo, ma che non c'è più da 15 anni, scomparso nel 2011. Praticamente c'è stato un lapsus mondiale, è stato definito così perché Bill Gates è stato scambiato appunto per Steve Jobs. C'era anche un altro refuso nel servizio, in pratica si citava Brad Pitt, ma in realtà era un altro attore abbastanza somigliante, però questa seconda gaffa è passata leggermente in secondo piano rispetto a quella riguardante Steve Jobs, e comunque insomma il servizio ha fatto un po' il giro del web. Arriva il disco Weekend di Radio Latte Miele, così possiamo anche ballare un po' insieme questa domenica con Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, Disco Weekend di Radio Latte Miele. Facciamo il punto anche sui motori con gli eroi della Formula 1, i piloti. Oggi parliamo appunto anche di eroi nella giornata del donatore del sangue. Vi ho chiesto chi è per te un eroe quotidiano. 335 787 1910. Allora, è Russell su Mercedes a partire in pole position. Sentilo come parte nel Gran Premio di Barcellona, la settima prova del mondiale ed è la terza pole position stagionale per Russell. Tra l'altro precede la Ferrari di Hamilton. Russell è terzo nella classifica del mondiale a 68 punti di distacco da Kimi Antonelli, che partirà invece dalla terza posizione, anche lui su Mercedes, leader del mondiale, ed è forte di 5 vittorie consecutive. Però appunto quest'oggi per la prima volta non sarà in prima fila, partirà dalla seconda linea, terzo posto. Torniamo invece in casa Ferrari con Leclerc, che ha fatto un altro errore ieri dopo quello nel Gran Premio di Monte Carlo. È andato a sbattere contro le barriere tentando proprio di fare un giro un po' più veloce e quindi oggi, ahimè, partirà dalla decima posizione della griglia di partenza in questo Gran Premio di Catalogna, che parte alle ore 15.

0: punto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no.
7: E sì?
6: Sì e no fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
12: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
13: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana attraversa il grande cantautorato, dalla canzone d'autore a quello più rock. Bruno Lauzi e poi Vasco Rossi, prima Amore Caro, Amore Bello e poi Siamo Solo Noi.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

siamo solo noi dal 1981, Vasco Rossi su Radio Latte Miele. Immaginiamo risuonare queste note nelle grandi arene della musica italiana dal vivo in questi giorni, in questa sera, in questo periodo, perché Vasco è proprio in giro con la sua maxi produzione. E quindi si sono appena concluse le due date del 12 e 13 giugno, quindi proprio ieri sera, per la prima volta all'Olbia Arena per Vasco, che quando può si impegna sempre per portare la sua produzione intera, e i suoi concerti sono enormi, anche in Sardegna, che l'accoglie sempre con grande calore come tutta Italia. L'ultima volta a Olbia per Vasco risaliva al 1983 con il tour di Bollicine, quindi insomma c'è anche questo dettaglio storico. Peraltro a Olbia Vasco ha incontrato il rapper Salmo, che è proprio di lì. È successo durante l'ultimo show, quello di ieri sera, dove c'erano oltre 35.000 persone per il rocker di Zocca, che mentre è in tour ora è invitato anche a Taormina per ricevere il Legend Award, quindi il presidente della fondazione che attribuisce questo riconoscimento incontrerà Vasco. L'appuntamento è per il 19 settembre nella magica cornice del Teatro Antico. Tra l'altro il 2026 segna il 25esimo anniversario dell'esibizione di Vasco proprio lì al Teatro Antico. Era avvenuta nel 2001 nell'ambito del mitico Festival Bar, una performance che è rimasta nella memoria di tante persone della città in particolare, ma anche di migliaia di fan. Un altro artista che è in tour negli stadi italiani, e tra poco ne parliamo, perché ieri sera allo stadio Maradona di Napoli, insomma, sono successe cose importanti. Le note le avete già riconosciute, sono quelle di Eros Ramazzotti. Qui siamo nel 97.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti su Radio Latte Miele. Una frase, quanto amore sei, che Eros rivolge praticamente tutte le volte che fa un concerto al suo pubblico, come potrebbe essere successo anche ieri sera allo Stadio Maradona di Napoli. Concerto di Eros, chi è ospite? Beh, Gigi D'Alessio. E quindi ci sono anche delle immagini sui social di Eros che sono davvero potenti, perché si è creata un'atmosfera, un'alchimia tra i due artisti davvero speciale, e il pubblico ha gradito molto. Tra l'altro Gigi ha fatto questa apparizione allo Stadio di Napoli mentre sta facendo una serie di, una raffica quasi di concerti alla Reggia di Caserta, anche lì con grandi apprezzamenti. Intanto Eros ha comunicato che sono disponibili i biglietti per le nuove date del suo tour europeo del 2027, quindi andiamo in avanti di quasi un anno, quando lui si esibirà il 7 maggio all'Unipol Dome di Milano, poi l'11 a Bologna, il 3 a Firenze e il 15 a Torino, anche nei grandi palazzetti di queste città. Intanto però continua il tour attuale di Eros, che il 16 giugno, quindi fra due giorni, avrà un appuntamento molto importante in una città che lo conosce discretamente come Roma. Eros canterà allo Stadio Olimpico e anche lì saranno grandi emozioni. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Domenica all'insegna del sole, di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
10: Latte e miele,

0: Con Marco Mengoni dal 2013 su Radio Latte Miele siamo pronti a correre sempre più veloci e forti verso questa domenica. E allora, arrivati a questo punto, facciamo anche delle segnalazioni di cose belle in giro per l'Italia, come ci piace fare spesso in Tutti Amano il Weekend. Andiamo a Bologna perché oggi si conclude la festa di Sant'Antonio 2026. Sono 3 giorni di musica, arte, solidarietà con tante attività per bambini e famiglie, e i bambini sono coinvolti in maniera particolare perché c'è il laboratorio dello Zecchino d'Oro, i laboratori dell'Antoniano, giochi di legno, il mercatino proprio dedicato ai bimbi, e stasera in particolare c'è il gran finale con il concerto del piccolo coro Marielle Ventre dell'Antoniano, diretto da Margherita Gamberini. Poi inizia una manifestazione che insomma già comincia a essere una realtà consolidata: Parco Musica Milano, con artisti di fama internazionale e nazionale. Da giugno a settembre è un'ampia area di 70.000 metri quadrati, tutta immersa nel verde, ed è nei pressi di Linate. La via in cui si trova ha un nome molto bello: via Enzo Iannacci. E quest'area si anima con concerti, tra l'altro su 2 palchi, Arena e Garden, attraversando generi musicali diversi. Si parte da domani. Per fare qualche esempio, tra gli artisti italiani ci sono Caparezza il 15 luglio, poi il 7 settembre Jamie Tights, l'8 i Negramaro e l'11 settembre Mannarino, ma probabilmente il calendario si arricchirà ulteriormente.
1: 10:03.
0: Ben ritrovati Guido Monti e Dani Acericola, come va?
2: Buongiorno Francesco, tutto bene, almeno cerchiamo di farla andare bene.
3: Ma
2: sono
3: sì,
2: un po' rimbambita stamattina.
3: Solo stamattina. Buongiorno.
2: Grazie,
3: buongiorno.
2: Come buongiorno. Sempre. Oh, comincia subito con...
3: Se mi impegno, capito? Faccio delle ricerche durante tutto l'arco dell'anno.
2: Ecco, perfetto.
3: E
2: sì,
3: ti trovo varie volte nella versione cerco ricco piteca.
2: Ecco, capite, ecco, ragazzi, ecco. E ragazzi all'ascolto, e voi ragazzi di là nella sede. Ecco, bah,
0: siamo tutti un po'
2: bene, eh?
0: Rimbambiti, anche perché è domenica anche per noi. E
2: sì,
0: tra l'altro, accogliendovi poi Guido e Dania, mi è venuta in mente anche una cosa. Mandiamo un abbraccio a chi lavora la domenica, certo, chi lavora tutti i giorni,
2: sì, certo,
0: ma anche a chi in questo periodo lavora spesso in condizioni difficili, perché magari lavora all'aperto, sulle impalcature,
2: sulle strade,
0: con
2: esatto,
0: il caldo che sulle strade,
2: mamma mia,
0: con il caldo che c'è, e quindi bisogna fare anche attenzione. E non è facile, eh?
2: No, assolutamente. Anzi, un abbraccio fortissimo a loro, perché davvero non so come facciano.
0: Esatto.
2: Perché pensa all'asfalto. Chi appunto aggiusta le strade, quindi l'asfalto caldo bollente.
0: Sì, sì,
2: mamma
0: sì,
2: mia, mamma mia, mamma mia, poverini,
0: ragazzi,
2: poverini,
0: ragazzi,
2: veramente.
0: È così. Arriva Latte Miele a casa mia. Ciao da Francesco Carruba, noi ci ritroviamo domattina dalle 8 alle 10. Grazie a Umbertino Aniceto, spazio a Guido Monti e Dania Cericola.
3: E
2: ciao Francesco.
3: E idratiamoci così.
2: Va bene.
0: ciao buona domenica.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica a tutti. Ariete, giornata favorevole per amore e relazioni. E poi ci possono essere dei chiarimenti dopo tensioni. Meglio affrontare i problemi direttamente. Incontri e nuove conoscenze favorite. Per il segno del Toro, lavoro e questioni pratiche hanno la priorità. Lo vedremo meglio dalla prossima settimana, dopo che Marte nel segno ha portato anche qualche incidente di percorso, magari anche un fastidio fisico o comunque una tensione. Sei protetto da Giove, quindi in qualche modo in questo periodo esci fuori dalle situazioni anche più pesanti con grande successo, ma evita rigidità e ostinazione, soprattutto nei legami interpersonali. I Gemelli, con la Luna attiva, sono protagonisti della vita affettiva. Cresce il desiderio di stare vicino alle persone care, aiutare chi ha bisogno. È una giornata che porta a rafforzare i legami sinceri. Cancro, periodo in crescita, e io spero che questo giugno abbia portato una novità, un progetto, un programma, un cambiamento nel lavoro, una tua scelta è spinta da questo oroscopo. Noi ricordiamo che quando abbiamo un cielo importante dobbiamo anche darci da fare, trattative e nuovi progetti. Bello questo cielo anche per gli studenti che si impegnano. Leone, uno dei segni più favoriti nella seconda parte dell'anno, le opportunità ci sono in amore anche se c'è stata una separazione. In altre parole, quando abbiamo un oroscopo buono noi possiamo persino abbandonare una strada che è stata accidentata, che magari ci ha distratto. Gli amori legati solo all'orgoglio, alla competizione, non vanno più sostenuti. Chi ha una coppia stabile non deve preoccuparsi, perché diventerà ancora più forte nei prossimi giorni. La Vergine sembra un po' agitata in questa domenica, con possibili preoccupazioni familiari e piccoli contrattempi. Nulla di grave, ma serve calma e supporto delle persone vicine. La Bilancia, ora finalmente, soprattutto da luglio, inizierà a capire che i sacrifici degli ultimi mesi iniziano a dare risultati. Tutta la seconda parte dell'anno è sbloccata, persino chi ha lottato, chi ha dovuto affrontare avversari non sempre corretti avrà delle soddisfazioni. Domenica importante con la luna in trigono. Scorpione, in amore c'è bisogno di chiarezza, quindi evita provocazioni, discussioni inutili. Tuttavia, questa è una domenica giusta per colloqui e per divertirti un po', per stare lontano dalle polemiche degli ultimi tempi. Insomma, dopo giornate stressanti hai bisogno di relax. Il Sagittario, con la luna opposta, qualche incertezza emotiva potrebbe averla, ma è legata solo a questa giornata di domenica, perché il quadro generale migliora. Ricordo che avremo un luglio da protagonisti e l'amore potrebbe tornare evidente nella tua vita persino dopo una separazione. Tempo per le coppie ufficiose di diventare ufficiali. Capricorno, le tensioni diminuiscono, il clima generale migliora. Certo, gli inizi di giugno sono stati pesanti, tutto quello che fai costa impegno, ma alla fine promette sviluppi favorevoli. Sei molto intrigante in questo periodo, anche l'amore si può risvegliare. L'Acquario deve dire ciò che pensa, liberarsi di situazioni che non soddisfano più. Lo vedo molto intollerante questo Acquario. Scelte nette, maggiore sincerità aiuteranno a costruire un futuro adatto alle proprie esigenze. Il segno dei Pesci, qualche piccola tensione può viverla oggi, magari un cambio di programma. Mantieni la calma, non ingigantire i problemi, e in particolare se c'è una persona che non risponde alle tue richieste. Ricordo comunque che la fine di giugno vede un quadro generale positivo, soprattutto per lavoro e progetti, quindi datti da fare già a partire da domani. Vi abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: ma sì che lo sarà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Buongiorno, buona domenica. Il profumo del fine settimana ci ha avvolto totalmente ieri.
0: Come sei poetico.
1: E anche oggi siamo qui.
0: Wow, il profumo del fine settimana.
1: Sì, beh, il caffè è un classico, colazione.
0: Il caffè, la colazione.
1: Le cose vissute con calma, con relax.
0: Certo.
1: Senza lo stress del lunedì venerdì, insomma.
0: Eh sì, solo che domani è lunedì.
1: Ma domani, quindi... ma noi non andiamo a
0: lì che spinge il lunedì, è lì che
1: non
0: spinge.
1: Non proiettiamoci in lì.
0: Ah, va bene.
1: Buongiorno.
0: Viviamo ora.
1: Buona domenica.
0: Il momento.
1: Sì, sì, sì, vivi il momento.
0: Vivi il momento.
1: Vivi il momento.
0: Va bene, viviamo. Senti, il momento.
1: Allora, buongiorno a tutti, siete collegati con Radio Latte Miele e in particolare con il nostro appartamento. Questo è Latte Miele a casa mia,
0: yes.
1: O meglio a casa di Daniel.
0: Ovviamente, lui è ospite.
1: Ospite.
0: Certo.
1: E vi diamo il buongiorno per questo incontro che ci vede vicini fino alle 13. Abbiamo tantissima musica a disposizione da ascoltare, musica rigorosamente italiana.
0: Certo.
1: E vabbè, insomma, siamo partiti con Benji e Fede, con Alex Britti, andremo avanti con altre novità e anche con i nostri classici Viaggi nel tempo. Vi diciamo anche che avremo un ospite più in là, intorno a mezzogiorno più o meno, come sempre, e che adesso è il momento di dare la linea alla redazione.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
5: Scopri come su prouomorishilpi.org.
4: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
9: Il 5 settembre, vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
10: Come fossi una bambola.
9: Fatti bravo, rap!
11: E batti tu animale,
9: Storiali, Loredana Bertè e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi i bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca: un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto, e ha affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket: Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna, la squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
13: Spot. Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
15: E dove?
16: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
17: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
16: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
18: Benvenuti da Lumen.
16: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
18: Vivi il gusto, vivi Lumen.
16: Lumen, restaurante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
19: Latte e miele.

luogo non è mai solo quel luogo. Quel luogo siamo un po' anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati. Antonio Tabucchi.

0: Radio Latemiele a casa mia sul nostro incontro del sabato e della domenica. Sapete già tutto?
1: Direi di sì.
0: Ormai
1: di sì.
0: È un po' di mesi.
1: Un po', sai che sono quasi 2 anni.
0: Lo so, un po' di mesi che vi teniamo compagnia.
1: Mamma mia.
0: Se siete riusciti a sopravvivere, meritate un premio.
1: Dice, a sopportarci come io sopporto questo ospite. Che hai visto subito? Abbiamo cominciato con tu che mi vessi. Mi vessi sempre.
0: Ma ti vesto in modo giocoso, in modo amorevole.
1: Sì, certo,
0: dai.
1: Così dice. Non è mica vero.
0: L'elfo domestico.
1: Appunto, capite? Sono l'elfo domestico, sono rincopiteca, sono la moglie, ragazzi, non ce n'è, sono la moglie.
0: Ma allora, senti, moglie.
1: Moglie, marito, dimmi.
0: Non preoccuparti.
1: No, figurati.
0: Che sei qui, sei coccolata, adesso
1: in buona compagnia.
0: Adesso ti offro un caffè.
1: No, grazie, l'ho già bevuto.
0: C'è un numero, sì.
1: Sì, l'ho già bevuto. Sì, caro, da sola.
0: L'ha bevuto da sola?
1: Sì, e io l'ho portato a lui, questa è la cosa.
0: Un
1: capito?
0: Caffè. Sì, vabbè.
1: Ecco.
0: Allora, diciamo che abbiamo tanti ascoltatori sparsi qui e là per l'Italia e c'è un numero per entrare in contatto con noi, se vi fa piacere. Lo ricordiamo, è il numero di WhatsApp.
1: Il WhatsApp 335-787-1910
0: della Radio Latte e Miele. E poi Dani, attenzione alle gaffe, stai attenta stamattina.
1: Perché? Cosa hai detto?
0: Perché hai detto che ti vesso.
1: No, allora, mi vessi, non è una gaffa.
0: Se fai delle gaffe sottolineo.
1: Va bene, ma tanto lo fa sempre.
0: No, guarda, sai perché ho introdotto questo tema delle gaffe? Perché c'è stato un servizio da parte del TG1. È il TG1.
1: Sì, certo.
0: Sulle celebrità presenti alla cerimonia di apertura americana dei mondiali. E nel servizio la giornalista.
1: Cosa ha detto?
0: Niente, ha detto solo che è riuscita a scambiare il fondatore di Microsoft, Bill Gates, con Steve Jobs.
1: Ok.
0: Cioè il fondatore di Apple, che peccato sia morto 15 anni fa.

0: Vabbè, se non vuoi bene il caffè perché hai già dato.
1: Sì, ho già dato.
0: Beviti un'aranciata.
1: Ma che carina questa canzone. Mi piace tantissimo, veramente.
0: Sì,
1: allegra, tanto tanto. Allegra, sì, sì, sì.
0: Fa piacere, tiene compagnia.
1: Ha una bella melodia.
0: Tiene compagnia.
1: Tiene compagnia, sì, è vero, è vero.
0: Musica di un certo tipo, delicata. Io te lo dico.
1: Cosa?
0: Mercoledì.
1: Mercoledì?
0: Io vado a San Siro.
1: Ma va davvero?
0: Sì,
1: ma
0: una, non cosa, ci una credo cosa leggera, morbida. No, no. Sono i 50 anni di carriera, una carriera peraltro lunga ed estremamente prestigiosa, è vero?
1: È vero.
0: Per questi ragazzi inglesi che arrivano in Italia, a Milano, allo stadio San Siro per la prima volta. Un concerto di heavy metal.
1: Oh no, io non lo sopporto. Le
0: ma sono gli Iron Maiden.
1: Ma non mi piacciono, lo sai già.
0: Sono un'istituzione.
1: Saranno anche un'istituzione,
0: sono
1: ma
0: un'istituzione.
1: Io proprio il heavy metal, proprio, guarda, no, grazie.
0: Di dischi venduti nel mondo.
1: Pazienza, sono contenta per loro, ma se tu mi fai ascoltare un secondo di heavy metal, io posso impazzire.
0: Niente, niente,
1: no, no,
0: niente.
1: No, non ci siamo proprio.
0: Vabbè,
1: no,
0: allora
1: no,
0: niente.
1: No. Proprio non ci siamo. Vai pure se vuoi.
0: Vado, vado.
1: Però guarda, già ti so dire una cosa, tu non vai prima di tutto perché farà un caldo, ragazzo.
0: Sono autorizzato.
1: Ma un caldo non ci andrà.
0: Sono autorizzato?
1: Sicuro. Sì, sì, sì, sei autorizzato, vai pure, ragazzo. Ah, vai, vai, vai.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno.

0: Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Latte e miele.

0: facciamo progressi interiori, più diminuisce il numero di coloro con cui possiamo realmente comunicare. Émile Cioran.
1: E adesso il mercante, Lili Marlè, Irene, il Cesare Triste e...

0: Zucchero sulla Radio Latte Miele insieme a Francesco De Gregori prima, e adesso andremo incontro anche a Laura Pausini. È il viaggio nel tempo che ci concediamo ora dopo ora, ad ogni ora, è vero?
1: Ecco ragazzi, avete guardato il meteo della settimana
0: no,
1: prossima?
0: No, ma tu, ma non puoi.
1: No, io impazzisco.
0: Ma tu non puoi.
1: No, io,
0: ma...
1: cioè, ragazzi, io in inverno
0: ma
1: non guardo mai il meteo.
0: Ma perché sei sempre proiettata
1: ma
0: sul domani?
1: Ragazzi, venerdì prossimo qua a Milano danno 38, io posso impazzire.
0: Il mio anelide polichete.
1: Ecco, esatto. No, vabbè, ragazzi, no, 38 no, vi prego, 38 no.
0: Vabbè, dai, adesso lascia stare, non guardare lì. Oh. Pensa ai superpoteri, pensa ai tuoi sì. superpoteri, sì. al fatto che ognuno
1: Wonder
0: di noi,
1: Woman sono.
0: Ma no, ma ognuno di noi ha dei talenti, delle cose
1: beh,
0: che può
1: certo.
0: mettere in gioco, non certo per far abbassare le temperature.
1: No,
0: però.
1: Purtroppo no, purtroppo no, datemi del ghiaccio. Farò una vasca da bagno piena di ghiaccio.
0: Vabbè, senti,
1: no, ragazzi,
0: è domenica
1: vabbè.
0: Mattina.
1: Ma va?
0: Piano piano. Ma come va? Ma come ti permetti? Ma va?
1: Vabbè, stamattina va così, ragazzi. Va così.
0: Stamattina, segno zodiacale gemelli, ascendente cobra.
1: Eh beh, sì, sono gemelli.
0: Non
1: effetti.
0: Lo so, Fox, cosa direbbe in questo caso, però.
1: Vabbè.
0: Vabbè. No, dicevo, stamattina stiamo insieme fino alle 13 e abbiamo detto che intorno a mezzogiorno avremo un ospite.
1: Sì.
0: Dovrebbe venirci a trovare telefonicamente.
1: Sì, sì,
0: perché
1: certo.
0: lo coinvolgiamo, non è che lui ci viene a trovare, siamo noi che andiamo a rompergli le scatole.
1: È vero.
0: Federico Basso.
1: Esatto.
0: Che è un comico che probabilmente avrete visto anche in televisione.
1: Tanti. E Federico Basso che è alto,
0: è
1: perché
0: alto,
1: è altissimo.
0: Alto. Si chiama Basso, ma è alto, alto.
1: Ma è alto, sì.
0: Vabbè. Se invece vi fa piacere, come vi ho detto, completiamo il nostro viaggio nel tempo adesso con una canzone di Laura Pausini, si chiama In assenza di te.
2: Io

0: anziana, quella di Radio Latte e Miele, quella di Laura Pausini, in questo caso in assenza di te, e invece con la presenza molto presente,
1: sì,
0: nel mio appartamento
1: della sottoscritta
0: della Dania,
1: della Dania,
0: come dicono a Milano, la Dania,
1: il Guido. Sì, è vero,
0: e questa è un'abitudine proprio tipicamente
1: lombarda,
0: sì, in particolare,
1: sì.
0: E non so perché, ma però va così,
1: è fatta così. Sì, sì, è vero, mettiamo l'articolo davanti ai nomi,
0: sì, sì.
1: L'Alberto,
0: sì.
1: Il Federico. Vabbè, dai. Senti, ho una cosa che ho trovato in rete che volevo raccontare ai nostri ascoltatori. Nel 1993,
0: recente proprio.
1: Sì, è recentissima, è del 1993, un, posso dire, bastardo, va bene, perché mi esce, perché è così, ha colpito una cicogna bianca di nome Malena, e ovviamente questa poveretta non è riuscita più a volare, non è morta, non è riuscita a volare. Le altre migravano verso l'Africa e lei rimaneva a, vi dico questo nome, io non so esattamente come si pronunci, però si dice Bronski Varosh, un piccolo villaggio della Croazia orientale. A prendersi cura di lei fu questo signore, anche lui non so come si pronuncia, ma io dico Stjepan Vokić, un pensionato che costruì un rifugio per lei e la nutrì. Ma la cosa non è questa, non è la cosa fondamentale,
0: no.
1: La cosa fondamentale è che questa cicogna aveva un compagno. Questo compagno per 16 anni ha fatto avanti e indietro fino dalla Croazia fino all'Africa, per poi tornare indietro e rimanere con lei per tutto il tempo probabilmente dell'estate,
0: uh-huh.
1: E stare con lei, nutrirla e accoppiarsi, e insieme hanno fatto 40 pulcini.
0: Ma dai.
1: No, è una roba fantastica, cioè lei praticamente non si poteva muovere, quindi il suo compagno andava, stava là, svernava, diciamo, in Africa, tornava indietro, stava con lei, si accoppiava e poi ritornava in Africa.
0: Ma dai.
1: E questo è durato per 16 anni.
0: Beh, ma sai che comunque le cicogne sono degli animali
1: fedeli, cioè
0: monogami.
1: Sì, è
0: non
1: vero.
0: Si accoppiano per tutta la vita, però i membri della coppia costruiscono
1: insieme questi nidi
0: fatti con i bastoncini,
1: esatto.
0: E si accompagnano proprio fino a tarda età, bestiale. No,
1: bellissima questa storia, mi ha colpito molto, sapete che appunto io e Guido amiamo gli animali tantissimo e quindi mi ha fatto tenerezza.
0: E poi si sa che le cicogne portano i bambini.
1: Già.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili, oppure vieni a trovarci a Sassari in viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Kleber, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
8: Latte e miele.

0: di Giorgia, il giorno migliore di ognuno di noi. E quando ci svegliamo apriamo gli occhi e vediamo che siamo vivi, e quello lì è il giorno migliore.
1: È quello il giorno migliore, esatto.
0: Beh, diciamo che a New York il giorno migliore è proprio questo, perché dopo 53 anni c'è stata una rimonta per la partita, il tempo si è fermato sui 94-90 e i giocatori dei Knicks hanno fatto festa negli spogliatoi, perché insomma si ritorna all'epico trionfo dei Knicks sugli Spurs di Sant'Antonio. Hanno riportato il titolo di campioni NBA nella Grande Mela dopo 53 anni. Pensa,
1: complimenti, complimenti.
0: Oggi è il giorno migliore.
1: Eh beh, certo, per forza.
0: No, lo dico perché ci sono tante persone che sono appassionate di questi sport e che vanno a vederli all'estero, attraverso i canali televisivi, la rete, eccetera. E poi ci siamo noi che vediamo i mondiali dall'altra parte del mondo.
1: Tu, a mezzanotte.
0: A mezzanotte, ieri mi sono beccato la partita tra il Brasile e il Marocco. Devo dire che
1: infatti,
0: Marocco è stupendo.
1: Io mi sono stupita perché sono tornata dai miei due spettacoli praticamente lo vedo ancora splendido. Dico, oh mamma mia, io entro dalla porta e dico hello, e cioè, ieri sera non ho detto hello perché ho detto ma no, dormirà, e invece guardava la partita. incredibile.
0: Vabbè, è stato divertente, non c'è l'Italia, ma riusciamo a ritagliarci qualche scampolo di gioia sul Prato Verde lo stesso.

0: Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
0: e mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 11 e 14
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Porno, le bambole di pezza qui su Radio.
1: Sei
0: porno,
1: porno. Tan, tan, tan. Ecco. Sì.
0: Ecco sì cosa?
1: Ma non lo so, mi guardi e favelli.
0: Ma no, ti guardo perché mi parlavi a microfono chiuso del Terminatore.
1: Eh
0: poi
1: sì,
0: apri
1: sì.
0: Il microfono e stai zitta.
1: No, allora. no, non è che sto zitta, sto leggendo.
0: Alla radio Latemiele lei, la Dania, legge.
1: Sì, e leggo perché non posso leggere. Scusi, ho capito. Stavo leggendo una cosa molto interessante, ma è abbastanza complicata.
0: Il Terminatore.
1: Il Terminatore.
0: Cos'è lei?
1: Allora, il Terminatore è la zona di transizione tra la parte illuminata e quella in ombra del pianeta. Cioè, se guardiamo la Terra, c'è questa linea netta che divide sole e ombra.
0: Mm-hmm.
1: È affascinante. È una fascia un po' sfumata perché l'atmosfera terrestre diffonde la luce del sole prima che scompaia completamente. E questo fenomeno dà origine ai crepuscoli, in quel periodo in cui la luce è tenue prima dell'alba, e dopo il tramonto, quando il sole si trova già sotto l'orizzonte. E questo Terminatore si chiama così, è strano questo nome, Terminatore.
0: Sì, sembra un film.
1: Sembra un film, esatto, il Terminatore. E c'era.
0: Quello era Terminator.
1: No, Terminator. L'Eliminatore, ti ricordi?
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: film?
0: Sì, L'Eliminatore.
1: L'Eliminatore, cioè, ma che brutta figura. Quella roba lì era bruttissima.
0: Vabbè, insomma, vabbè. Questa luce ombra
1: durante gli equinozi di marzo e settembre, quando l'asse terrestre non è inclinato né verso il sole né verso la direzione opposta, il Terminatore appare come una linea quasi perfettamente verticale. Manca il fiato, ragazzi, stamattina manca il fiato. Invece nei solstizi, quando l'inclinazione dell'asse terrestre è di 23,5 gradi, il Terminatore è curvo,
0: certo.
1: E quindi praticamente questo determina luoghi in cui in estate il sole non tramonta mai, oppure luoghi in inverno dove il sole non sorge mai. Oh mamma mia, l'arrotino, non ci posso credere. Vabbè, io sto facendo una cosa molto impegnata e lui va con l'arrotino e poi dite che non mi vessa, ragazzi. Aiuto. Basta, ti prego. Basta. Stop.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
8: Sì, ma tolga la mano.
9: Non posso.
8: Avanti, tolga la mano.
9: Le ho detto che non posso.
7: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino.
4: Sassari Lipunti.
10: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
12: Latte e miele.
13: Così, così.

Non c'è nessuna persona giusta. Non esiste né in terra, né in cielo, né da nessuna parte. Esistono soltanto le persone e in ognuna c'è un pizzico di quella giusta. Sandor Marai.

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: Colpo secco della domenica, in effetti è il momento in cui apriamo le nostre capsule del tempo, le rispettive capsule del tempo, ed estraiamo delle canzoni che in realtà sono un percorso nei ricordi,
3: perché certo, i nostri
2: sono
3: ricordi.
2: Tutte canzoni di un certo, di un certo peso, ma anche stradatate,
3: decisamente. Ieri poi mi era stradata.
2: Ho detto, ieri abbiamo fatto archeologia musicale. Ma anche oggi si va abbastanza indietro nel tempo, però. Allora, c'è un numero telefonico, è il numero di WhatsApp della Radio Latte e Miele.
3: 335-787-1910.
2: Potete usarlo per abbinarvi alle canzoni, una scelta da Dania e una da Guido, sottoscritto.
3: Da signor Guido Monti.
2: Allora, qual è il tuo colpo secco di oggi?
3: Cosa spari? Parto io, un'estate fa, Franco Califano.

0: Ma io sbaglio, ma io me la ricordavo in un'altra versione che era quella di Mina.
1: Certo, c'è di Mina, e la prima versione era un cantante francese.
0: Uh-huh.
1: Non mi chiedere il nome perché non me lo ricordo, ma io la ascoltai proprio, non so, nel 65, qualcosa del genere. E mi piacque da morire già all'epoca.
0: Beh.
1: Vabbè, questa è il mio colpo secco, la versione di Franco Califano, un'estate fa. E la tua?
0: E la mia, ti devo rispondere in qualche modo.
1: Certo.
0: Ma quando ti devo rispondere?
1: Subito.
0: Subito?
1: Eh sì.
0: Ma

0: così con Francesco Pacini. Del resto, cosa stai facendo?
1: Scusa, sto mangiando banana.
0: È un bel momento per mangiare.
1: Lo so, mi è venuta una fame tremenda.
0: Ma non si parla con la bocca piena.
1: No, infatti. Adesso è vuota. Allora, dai, tu hai risposto con quando?
0: Sì, ho risposto con quando di Francesco Baccini e vediamo un po' se volete abbinarvi a una canzone o all'altra. 335-787-1910 è il numero di WhatsApp e poi tra tutte le persone che si saranno abbinate la redazione sceglierà di premiare qualcuno di voi con i gadget della Radio Latte Miele.

0: Crunchy Chicken Menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.

0: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angius. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85. Oppure visita alberoazzurro.com.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Latte.

0: non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. Seneca.
1: Ma tu, dammi solo, io. Ma solo un minutino.
0: Per fare cosa?
1: Ma solo un minutino, per sentire la prossima canzone, ritorna al viaggio nel tempo.

0: sì,
1: certo. È la musica italiana che appartiene agli italiani. Tugno su Radio Latte Miele, dammi solo un minuto i Pooh prima, e poi adesso andremo anche negli anni 90 per concludere il viaggio nel tempo con Michele Zarrini.
2: Adesso tu dammi solo un minuto.
1: Te lo do un minutino.
2: Ringraziare un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio veramente, veramente delizioso.
1: Ah, ma sì.
2: Ve lo leggo. Buongiorno cari, Dania e Guido, siete una piccola oasi di radio gradevolissima, educata e rilassante.
1: L'oasi.
2: Vi seguo da un annetto, sia il sabato che la domenica. Una grattatina sulla testa ai vostri cagnolini. E Guido, per i manicaretti, aspetta e spera. Ciao, Ne, Cesare,
1: ecco,
2: grazie.
1: Cesare, anche tu hai capito che...
2: Vabbè, Cesare, dai, su.
1: Niente manicaretti.
2: Ma non, sì, non, sì, se ne manicaretti.
1: Parla, non se ne parla fino verso mezzogiorno. Poi
2: esatto,
1: a mezzogiorno io
2: accenno
1: la cosa e lei mi dice: no, ma non c'è niente. No, ma non lo so. Ma non lo so, ma non abbiamo niente.
2: Vabbè, ci arrangeremo, dai.
1: Certo,
2: come sempre.
1: Come sempre.
2: Mangiare, mangiamo, va, non ti preoccupare.
1: Se volete inviarci messaggi, ci fa piacere, così che sapere dove siete, cosa state facendo, non è che sia basilare, ma se avete voglia.
2: Se avete voglia, ci fa molto, molto piacere.
1: E a noi ci va. E adesso vi ho detto che avremmo avuto Michele Zarrillo, sì, si chiama L'amore vuole amore.

0: siamo qui, abbiamo concluso il nostro viaggio nel tempo e ha concluso anche il viaggio il turco, ospite del nostro vicino di casa, DJ Aldo,
1: era ora.
0: Che sembra l'abbia mandato a casa sua.
1: Era ora, sentiamo.
0: Vediamo, è il nostro vicino preferito, del resto è DJ
2: Aldo. Eccolo qua, il vostro vicino preferito.

di Montella. Allora gli ho detto che lo conoscevo, di andare là a presentarsi, trovare il modo, poi magari la Turchia passa il turno, dal Canada lo mandano in America e addirittura vanno, cioè, a Los Angeles, insomma siamo liberi. A Matt

0: come nelle migliori tradizioni televisive, Shakira si interrompe perché diamo la linea al TG1.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanieda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Ritiro sicuro dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
4: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
3: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Latte mia.

0: pronto.
1: Radio Latte Miele, questa è Cade la pioggia, Negramaro con Giovanotti. Il nostro appuntamento prosegue fino alle 13. Abbiamo lasciato il DJ Aldo alle spalle.
2: Meno male che ha mandato via quel ragazzo là, perché proprio era insentibile, povera Stella. Certo, era insentibile. Certo.
1: E adesso, andando avanti, ci avviciniamo al momento in cui chiameremo Federico Basso.
2: Sì, un nostro ospite.
1: Chissà se risponde.
2: Certo che risponde. Federico risponde sicuramente.
1: Senti, noi ringraziamo sempre i nostri ascoltatori, quelli che ci scrivono, eccetera, eccetera.
2: Certo.
1: Ci fa piacere, però, anche ringraziare qualcuno che oggi secondo me va celebrato, perché è il 14 giugno ed è la giornata mondiale del donatore di sangue.
2: Ah, certo.
1: È una ricorrenza internazionale, secondo me, di grandissimo valore umano, oltre che di valore sanitario. E quindi, insomma, mi sembra giusto e doveroso ringraziare chi dona il sangue in tutto il mondo, perché è una cosa intanto volontaria,
2: certo,
1: e soprattutto è gratuita, cioè si esce dal l'atteggiamento mentale del tornaconto, che invece
2: è un
1: qualche cosa che contraddistingue noi umani, soprattutto in questo periodo. Questo è un gesto semplice, ma capace di salvare milioni di vite ogni anno, per cui se donate il sangue fate una cosa molto bella per voi, ma soprattutto per tutti gli altri.
3: Latte Miele 12 e 19. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di scattare una foto.
1: E siamo arrivati alla terza ora insieme.
2: Sì, sì, domenica, domenica a casa di Dania si festeggia il passaggio del tempo perché ci si avvicina al manicaretto.
1: Eccolo là, vedi Cesare? Vedi Cesare? È normale, è l'ora del manicaretto.
2: Eh sì.
1: Beh, a dir la verità ho fame e poi abbiamo la finestra aperta. E arrivano dei profumini.
2: Sì, stanno preparando un ragù. Stanno preparando un ragù qua in zona.
1: Sì, sì, qualcuno, i vicini di casa, qualcuno sta preparando qualcosa ed è veramente un profumo delizioso.
2: Va bene, tra
1: che
2: poco,
1: stimola la fame.
2: Tra poco avremo anche un ospite.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: il profumo della leggerezza su Radio Latte Miele con Basso.
1: Federico Basso
2: sì, che sì, è altissimo sì, a dispetto del suo nome.
1: È vero, io l'ho incontrato qualche settimana fa a teatro e devo dire che proprio il famoso articolo il, cioè sì, io chiaramente
2: ma
1: sono
2: quasi due metri perché io
1: sì
2: insomma, ma io anche sono 1,83 ma lui
1: sei
2: è più alto,
1: lui è più alto di
2: sì,
1: te
2: sì, sì.
1: Ecco, comunque è simpaticissimo e dolcissimo. Tra poco lo sentirete qui ai microfoni di Radio Latte Miele
2: e invece,
1: a casa mia.
2: E invece subito e in subito invece sentite la redazione.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori, separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone. Nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
0: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
7: Latte e miele,

Essere coraggiosi nella solitudine, senza testimoni, senza il premio di un consenso, soli davanti a se stessi, richiede un grande coraggio e una grande forza. Milan Kundera.

0: dei personaggi di successo non solo di quest'estate, qui a Radio Latte Miele abbiamo ritrovato Achille Lauro con Comuni Immortali. È domenica, Dania,
1: sì,
0: è domenica.
1: È sempre domenica.

0: Questa canzone mi dà veramente una sensazione di beatitudine,
1: pace,
0: sì,
1: la tranquillità,
0: vero,
1: della,
0: la tranquillità
1: domenica.
0: Della domenica.
1: Domenica,
0: sì,
1: è sempre domenica per ognuno di noi, è domenica anche per Federico Basso. Ciao Federico.
0: Buongiorno Federico, buona domenica.
2: Buongiorno a voi, buona domenica. E quale altra radio se non Latte e Miele passa con questa disinvoltura da Achille Lauro a Renato Raschel?
1: Ma
0: sì,
2: siete fantastici.
1: Perché è la nostra sigla, dai.
0: Grazie.
2: Ma è bellissimo.
0: Noi facciamo dei salti nel tempo vertiginosi.
1: Sì,
0: passiamo da delle cose modernissime a dei voli pindarici negli anni, non so, 80, 70.
2: E vi si ama, sì, anche per questo, uno,
0: grazie,
2: dei tanti motivi per cui apprezzo Latte e Miele.
0: Infinite.
1: Allora, Federico Basso è un comico, ti abbiamo visto tante volte in TV.
0: Tantissimo.
1: So che hai vinto la quinta edizione di LOL.
0: Esatto.
1: Ride fuori.
0: E poi mi devi, sì, dire come fai, perché io non riesco, cioè io soffro guardando quella trasmissione lì, perché non so come facciate, vi giuro, non lo so. Cosa fai? Ti mordi la lingua? Dimmi.
2: Beh, sono tanti piccoli trucchetti, dal pensare ad altro a mordersi la lingua, però mi fa molto piacere perché spesso la gente mi dice io sarei uscito subito, perché evidentemente la gente prova anche da casa a cimentarsi,
0: sì, sì,
2: nella sfida, e evidentemente c'è questo proprio coinvolgimento emotivo anche, quindi apprezzo ancora di più il risultato ottenuto.

0: di Milano.
1: Ma che bravo.
0: Perché sei un donatore di sangue. Oggi è la giornata internazionale, sì, dei donatori di sangue.
2: Sì, quindi sono felicissimo di questa lieta coincidenza, sì, perché io sono donatore di sangue da diversi anni, collaboro con l'Avis di Milano per comodità, perché ovviamente sono di Milano e quindi, certo, faccio riferimento a loro, però anche durante i miei spettacoli invito sempre la gente a donare il sangue, perché ce n'è sempre bisogno, soprattutto adesso che andiamo in estate, sì, è un periodo in cui c'è ancora maggior bisogno, maggior richiesta. Quindi, se potete, donate sempre il sangue.
1: Certo, bravo, bravissimo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa. Volevo anche dirti che ti vedo molto molto spesso, anzi quasi sempre a dire la verità, come di Match, e anche lì siete veramente fantastici.
2: Noi ci divertiamo tantissimo perché c'è l'area di festa delle medie da compleanno, perché ci conosciamo fortunatamente da diversi anni, quindi sì, sì, non sì, c'è nient'altro che puro divertimento. Infatti quando anche spesso la gente per strada ci ferma per farci i complimenti, dice che si diverte tanto e ci chiede la solita domanda, ma è tutto improvvisato? Perché il dubbio, sì, può venire visto il livello, ma noi rispondiamo di solito che ci metteremo molto di più a scrivere tutte quelle cose che vedete in onda che a farle direttamente e godercele, quindi
1: sì,
2: ci
1: ma
2: fa
1: si
2: piacere
1: vede,
2: che venga il dubbio, perché vuol dire che il livello dell'improvvisazione è così alto da far venire spesso dei sospetti, che non
1: ma veramente, no, ma hai ragione, anch'io dico, sa, io sono una collega, sono un'attrice anch'io, doppiatrice, vabbè, mi chiedo come facciate, perché non è così facile inventare delle cose così al volo.
2: Beh, io sono cresciuto con l'improvvisazione teatrale qui a Milano grazie a Teatribù, che è un'associazione che fa improvvisazione teatrale, quindi l'ho fatta per diversi anni prima ancora di fare il cabarettista. È un'ottima palestra per stare sul palco e affrontarlo
1: senza
2: ansie e paure. Poi ho cominciato a scrivere dei testi, quindi ho detto perché non passare al cabaret. Adesso quando posso collaboro ancora con loro, perché ovviamente ci sono rimasto molto legato e a loro devo molto. Quindi sì, l'improvvisazione teatrale è secondo me l'ideale per chi vuole cimentarsi sul palco ma ha paura di affrontarlo da solo.
1: Sono d'accordo.
2: Anche lì ci si diverte, ma anche per diverse altre professioni. Senso,
0: sì, ma infatti serve nella vita.
1: Sì, sì, serve nella vita.
2: Proprio parlare davanti a un pubblico, quindi
0: è improvvisare. È improvvisare. Guarda, vedo a bene aperta per chi improvvisa una carriera da politico. Ci sentiamo una canzone che si chiama Flamenco Paranoia, poi chiacchieriamo ancora con.

0: carina, carina, però molto estiva. Samurai J su Radio Latte Miele, questa era Flamenco Paranoia. Un Samurai J molto molto gentile, mi pare di capire.
1: Sì, è stato gentilissimo in occasione anche del dopo festival, ho avuto modo di conoscerlo perché abbiamo fatto un video con lui perché era ospite del dopo festival, per cui apprezzo la sua cordialità, la sua gentilezza.
0: Guarda, stavo parlando proprio con mia moglie Dania qualche istante
2: sì,
0: fa.
2: Sì, infatti.
0: Non è facile trovare persone gentili.

0: gentile, ti stupisci.
1: Ti stupisci, è vero, è molto brutta questa cosa.
2: Sì, rivalutiamo l'educazione, portiamo avanti l'educazione.
0: L'educazione, il rispetto, la gentilezza e l'empatia. E
1: bravissimo.
0: Non si sbaglia di certo.
2: Condivido.
1: Federico, hai fatto un'esperienza che riguarda il mio lavoro, cioè hai fatto il doppiatore nel nuovo Toy Story 5 e hai dato la voce a questo personaggio che si chiama Smarty Pants, che è un dispositivo tecnologico per l'addestramento al vasino.
2: Sì, è sempre difficile. Non è il classico giocattolo a cui siamo abituati, no. Però è stata un'esperienza incredibile. Mi sono affezionato veramente tanto a Smarty Pants perché è uno dei personaggi nuovi di Toy Story, questo nuovo capitolo in cui c'è questo, chiamiamolo così, scontro tra i giocattoli tradizionali e i nuovi giocattoli elettronici, perché purtroppo per sfortuna i tempi cambiano, quindi bisogna adattarsi, in qualche modo lo faranno anche i giocattoli, ed è stata un'esperienza fantastica che mai avrei immaginato nella mia vita di poter fare.
1: È bello questo lavoro, vero?
2: Sì, è bello e anche molto difficile, se posso permettermi, perché mai avrei immaginato un tale livello di difficoltà, di cura, di precisione da parte di...
1: Sì. E molte persone non immaginano cosa ci sia dietro al doppiaggio. È un lavoro dove devi mettere insieme tante cose, no? Cioè recitazione, voce, orecchie, occhi, ed è tutto in una frazione di secondo.
2: Esatto, soprattutto dal punto di vista tecnico, perché ovviamente c'è chi mette la voce, ma c'è chi mette la sua competenza per far sì che questa voce coincida perfettamente con quella che è l'originale, quindi ci danno veramente una pazienza da orafo quasi ogni tanto da parte dei tecnici per mettersi lì, guardare la frazione di secondo, l'intenzione, il labiale, quindi è stato veramente ammirevole, ero incantato.
0: Federico, abbiamo parlato di quello che hai fatto, ma
1: c'è qualcosa che farai?
0: Che cosa hai in previsione per il prossimo periodo?
2: Allora, io quest'estate mi dedicherò ai compiti, come si faceva una volta quando si andava a scuola. E finalmente finirò il mio secondo spettacolo che porterò in giro da settembre per i teatri italiani, quindi continuerò con Profilo Basso, perché ovviamente ci sono molte città in cui non sono ancora stato, ma sono molto felice di cominciare con Non Faccio il Bis, il secondo spettacolo, che sarà a Milano il 16 ottobre al Manzoni e poi in tantissime altre città. Sottolineo e ricordo la data del 4 maggio a Torino, perché essendo io di Torino, avendo la possibilità di esibirmi al Teatro Alfieri, che è uno dei più prestigiosi della città, per me è anche quello un sogno che si realizza.
0: Orgoglioso.
1: Bravo,
2: tantissimo. Infatti quando me l'hanno detto era veramente un sogno ad occhi aperti per me.
1: Capisco perfettamente. Allora sicuramente ti verremo a vedere al Manzoni, questo è sicuro.
2: E io vi aspetto allora, anche ma perché ci siamo conosciuti a teatro noi, di conseguenza
1: siamo andati a vedere lo spettacolo di Deborah, che è Deborah Villa, che è veramente...
0: Dove tu fai una parte molto carina.
1: Molto carina, davvero.
2: Perché
1: davvero.
2: Ritorniamo al discorso di Comedy Match, essendo sempre stati io e lei nella stessa squadra, ovviamente.
1: È vero.
2: Oltre a un'amicizia. Cioè che
0: ti auguriamo una estate molto bella, molto piena.
1: Esatto.
0: E ci sentiamo a settembre, dai.
1: E quando molto vuoi, noi siamo qua.
2: Perfetto, buona estate.
0: Grazie
2: a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Latte e Miele. Un abbraccio grande.
1: Grazie, buona estate, un abbraccio. Ciao.
0: Federico Basso su Radio Latte e Miele.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
11: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
12: Benvenuti da Lumen.
11: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
12: Vivi il gusto, vivi Lumen.
11: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
13: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
13: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: Latte e miele!

0: accorgo del cielo infinito solo se una rondine ne percorre un tratto. Roberto Gervaso.
1: Adesso c'è L'ultima luna nella versione originale, non quella di Jovanotti, no, quella di Lucio Dalla.

0: Gagaboni su Radio Latte e Miele con Farfallina. Il decennio è quello degli anni Ottanta. Prima Lucio Dalla con L'ultima luna, invece era del decennio precedente. E adesso entreremo anche negli anni 90 con un deca, cioè basta un deca.
1: Entriamo negli anni 90 con un deca.
0: Ma no,
1: il deca.
0: Con un deca è la canzone degli 883.
1: Sì,
0: peraltro,
1: certo.
0: Ieri a Torino c'è stato Max Pezzali, quindi questo concertone che è stato seguito da un sacco di persone e che ha ripercorso un periodo molto ampio di carriera, perché è un po' come succede per Vasco Rossi.
1: Sì.
0: Cioè sono quei personaggi transgenerazionali.
1: È vero, come sei
0: detto. Vasco molto di più, insomma.
1: Generazionali.
0: Vabbè, no. Ti mette Max Pezzali così, così al volo, così al volo. Senti, cara la mia cara signora.
1: Dimmi caro.
0: Hai pronta qualche mostra?
1: Sì, ce l'ho, ma te la leggo dopo.
0: Ah dai, dopo questa canzone.
1: Esattamente. Con

0: chiude il viaggio nel tempo, si apre il momento della mostra.
1: Certo.
0: Allora io chiedo al mio mostriciattolo preferito.
1: Certo.
0: Che sei?
1: È ovvio.
0: Potendo scegliere, scelgo te.
1: Ma guarda, prendiamone una a caso.
0: Il mio mostriciattolo preferito e la invito. Mostro, mostraci la mostra.
1: Oggi segnalo a Roma la mostra di Miriam Khan, Ciò che mi guarda. Prima grande retrospettiva museale in Italia dedicata all'artista dell'arte contemporanea internazionale. La sua opera, prevalentemente pittura, disegno e pastello, attraversa oltre 50 anni di ricerca. Il corpo umano, la violenza, il desiderio, la vulnerabilità e la guerra costituiscono i nuclei centrali. Ci sono la rappresentazione del corpo femminile, la denuncia della violenza bellica, la dimensione erotica come atto di resistenza. Il progetto espositivo Al Macro, Museo d'Arte Contemporanea a Roma, occupa la sala principale, uno spazio di circa 1400 metri quadrati e riunisce oltre 100 opere, dalla fine degli anni 70 fino ai lavori più recenti. Arte a carboncino su carta di grande formato e gli acquarelli dai colori intensi degli anni 80 e dei primi 90. Ve lo ripeto, Miriam Khan, Ciò che mi guarda, Al Macro di Roma.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
6: Dall'8 al 14 giugno, ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno, il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
6: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte mia.

0: Su Radio Latte e Miele ci avviciniamo al momento del congedo, i saluti sì. Anche oggi saranno le 13 e vi lasceremo anche oggi con Matteo Osso. Questo significa che è il momento dei ringraziamenti.
1: Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Ringraziamo Federico Basso che è stato con noi ed è una persona veramente, veramente simpatica e gentile.
0: Basta?
1: No, poi c'è Alex Peroni e il DJ Aldo.
0: Certo, la signora Naso
1: non si è sentita.
0: Sarà in vacanza, sarà
1: secondo
0: in vacanza.
1: Secondo me sì.
0: Un grazie anche a Umberto in regia.
1: Buongiorno.
0: E diciamo che per quello che riguarda il nostro colpo secco, oggi tu avevi proposto una canzone di Franco Califano.
1: Sì, un'estate fa.
0: Cantata da Franco Califano. E io avevo proposto Quando di Francesco Baccini. Ha vinto.
1: Hai vinto tu.
0: Sì. Si siete abbinati di più alla canzone di Francesco.
1: E vai.
0: Allora grazie. Qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte e Miele e Colpo Secco tornerà la prossima settimana. Latte e Miele.
1: E siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme. Cosa stai? Cos'è? Hai messo una musichetta?
0: No, è Umberto in regia.
1: Pensavo fossi
0: Umberto,
1: tu.
0: No, è Umberto, in regia.
1: Che carina questa musichina. Ancora? Ti prego, basta. No, veramente. Basta, stop. Guardate che non c'è la rotina per strada, è il signor Guido Monti che mette la rotina, Ecco, ok, basta, abbiamo finito con la rotina.
0: Ciao Dania.
1: Ciao caro.
0: Buona domenica anche a te. Buona domenica ai nostri ascoltatori. Se vi fa piacere, ci risentiamo il prossimo fine settimana. Vi lasciamo per il pranzo della domenica con Matteo Osso.
1: Io invece vi voglio lasciare con un pensiero di Boris Pasternak. Ecco che cos'era la vita, che cos'era l'esperienza, che cosa inseguivano coloro che andavano in cerca d'avventure. Ecco a cosa mirava l'arte: ritornare a casa propria, ai propri affetti, riprendere a vivere. Ciao, buona settimana.
0: Ciao.

0: Bossa Nostra con Gaia. Buona domenica.
1: La dolce vita.
0: Schiaffo sono entrato senza dare cenno alla regia, scusami Edo, ho messo un po' in difficoltà, ma così ogni tanto bisogna anche cercare un modo nuovo per cominciare queste puntate, che cominciano come sempre con un grande saluto a tutto il pubblico di Radio Latte Miele, che ringrazio per essere stato sempre così fedele in questi weekend attraverso tutto l'anno. Ci avviciniamo verso il termine della stagione invernale, che finirà con il finire del mese di giugno, e poi partirà un palinsesto estivo con delle novità, ma di questo avremo tutto il tempo di chiacchierare e parlare insieme. Questa è La Dolce Vita, la nostra rivista settimanale in cui raccontiamo un po' di tutto quello che ci succede intorno. Un ospite in copertina che oggi ci parlerà di un fenomeno molto presente nelle vite, penso, di tutti noi, sia televisivamente che addirittura nelle scelte dei podcast che ascoltiamo, ma approfondiremo insieme. E intanto, a proposito di approfondimenti, sentiamo cosa hanno da raccontarci gli amici della redazione di OK Salute.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: OK Salute e Benessere.
5: È domenica 14 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, il legame tra mal di testa e gelato è una realtà scientifica o un falso mito? Con l'arrivo dei primi caldi estivi non c'è niente di meglio che concedersi un buon gelato artigianale o una granita rinfrescante. Eppure a moltissimi italiani sarà capitato di avvertire una fitta improvvisa, acuta e pungente al centro della fronte subito dopo il primo morso. In gergo anglosassone lo chiamano brain freeze, cervello congelato, ma la medicina lo definisce formalmente come cefalea da stimolo freddo. Se per anni questo fenomeno è stato liquidato come un banale innocuo fastidio passeggero, la ricerca scientifica recente dimostra che la frequenza e l'intensità di questo blocco possono rivelare dettagli cruciali sul nostro stato di salute generale, fungendo da vero e proprio campanello d'allarme per patologie neurologiche più complesse. Allora, la cefalea da stimolo freddo non nasce nel cervello, ma nel cavo orale. Come spiegano i neurologi, il contatto improvviso di un alimento ghiacciato con il palato o la parte posteriore della gola provoca un rapido restringimento dei vasi sanguigni, seguito da un'immediata e forzata dilatazione per ripristinare il corretto flusso di sangue. Questo sbalzo termico e pressorio attiva le fibre dolorifiche collegate direttamente al nervo trigemino, il principale responsabile della sensibilità del volto e della testa. Poiché il trigemino elabora gli stimoli di tutta la faccia, il cervello subisce un cortocircuito sensoriale, avverte il dolore profondo sulla fronte o dietro gli occhi e non in bocca, dove l'alimento è stato effettivamente consumato. Perché alcune persone possono bere una bibita ghiacciata ad un fiato senza conseguenze, mentre ad altre basta un cucchiaino di gelato per stare male? Per rispondere a questo interrogativo, la professoressa Irene Toldo, docente di neurologia e psichiatria infantile presso l'Università di Padova, ha coordinato una maxi-analisi che ha preso in esame 40 anni di studi internazionali sul fenomeno. I dati emersi delineano due fattori chiarissimi: familiarità, la predisposizione al mal di testa da gelato si trasmette geneticamente di generazione in generazione, la connessione con l'emicrania. Chi soffre già di emicrania o cefalee croniche sperimenta brain freeze decisamente più dolorosi e frequenti. Già in alcuni storici test clinici era emerso che ben il 93% dei pazienti affetti da attacchi di emicrania soffriva regolarmente di forti mal di testa da gelato, contro appena un terzo dei soggetti sani. Il motivo risiede nel fatto che nei soggetti emicranici il nervo trigemino si trova già in uno stato di ipersensibilità costante. Lo stimolo del freddo non fa altro che attivarlo in modo violento. Ma come prevenire e bloccare la fitta? Per non rinunciare al piacere di un buon gelato, i neurologi suggeriscono piccoli accorgimenti pratici per evitare lo shock termico. Rallentare il ritmo, mangiare lentamente lasciando che il gelato si scaldi leggermente in bocca prima di deglutire, impedisce il crollo termico del palato. Il trucco della lingua: se la fitta alla fronte è già iniziata, il rimedio più efficace è premere con decisione la parte inferiore della lingua contro il palato. In alternativa, premere il pollice contro il palato o bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente bloccherà la reazione del nervo trigemino nel giro di pochi secondi. Grazie per essere stati con noi.
6: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
7: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: La tua salute non può aspettare.
11: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
12: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
13: Clever, Firestone, BKT. Li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici.
14: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
13: LM Pneumatici. 079 78 65 11.
15: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
16: Latte e miele.

Le ragazze Clara e San Giovanni, questa è Radio Latte e Miele. La nostra dolce vita comincia come sempre con la pagina dedicata alle news della settimana. News della settimana. Non vi dico la fatica per non raccontarvi dell'ennesima vicenda di Trump, che le dice di aver vinto la guerra, annuncia un accordo che sembra essere prossimo alla firma con Teheran, e poi da Teheran arriva l'ennesima smentita. L'ho riassunta in 20 secondi, tanto oramai abbiamo capito che va così, e non sapremo mai dove sta la verità finché non avremo effettivamente una, speriamo, pace definitiva. Invece rimaniamo nel tema, diciamo, che ci riguarda più da vicino, perché in questa settimana Stefano De Martino ha svelato sui suoi canali social le date ufficiali della 77esima edizione del Festival di Sanremo, che sarà come sempre al Teatro Ariston e in onda su Rai 1 da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Quindi si ritorna alla collocazione più tradizionale dei giorni che sono più o meno a cavallo della settimana di San Valentino, che è un po' quella che ha consolidato. Lui è un record, perché è la prima volta che un trentenne o poco più è alla guida sia come direttore artistico che come conduttore. Sappiamo che il testimone gli è stato passato da Carlo Conti durante una serata dell'ultimo festival appena di quest'anno, quello che si è appena concluso, e che è stato un momento di grande emozione per Stefano, perché negli ultimi anni la sua carriera di conduttore è decollata e prendendo livelli veramente molto alti, e noi siamo felici, ci congratuliamo con lui. Ci sono anche dei rumor sulle co-conduttrici, mancano ancora molti mesi, ma si sono già fatte vive delle prime indiscrezioni e si ipotizza la presenza al suo fianco di Francesca Fagnani. Staremo a vedere, c'è un sacco di tempo, ovviamente ve le racconteremo man mano che succede.

Da Dio, Brescia su Radio Latte Miele, e noi continuiamo con le news della settimana. Continuiamo con news della settimana e andiamo sulle strade, perché ci sono due eventi purtroppo tristi, uno anche molto grave. Cominciamo da quello più leggero, che è andato a finire bene. Mi riferisco all'incidente che ha visto come protagonista, come vittima, per fortuna illesa, l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Lui stava rientrando dagli studi di Cologno Monzese verso la residenza in Brianza, dove trascorre la settimana, quando ovviamente il lavoro lo tiene a Milano, ed è stato travolto da un'auto che è arrivata a velocità molto sostenuta dalla corsia opposta, perdendo il controllo, invadendo la corsia dove lui si trovava e schiantandosi contro la sua automobile. La cosa che ha colpito moltissime persone, chi è andato anche a guardare, si trovano su internet le foto, è le condizioni del veicolo di Pier Silvio, che è praticamente sventrato in comparazione con il fatto che lui non si è fatto assolutamente nulla, nel senso che probabilmente soltanto uno scossone, una bottarella, ma nulla di grave. Perché sono intervenuti sistema di sicurezza attiva e passiva dell'automobile che l'hanno protetto, sono partiti gli airbag, le cinture, il pretensionatore. Questo ci fa vedere, ci dimostra nei fatti quanto sia importante avere a bordo questi apparecchiature di sicurezza, e anche quanto sia importante utilizzarle. L'altra notizia che riguarda le nostre strade è purtroppo una notizia molto tragica, perché c'è stato uno scontro tragico in monopattino che è costato la vita ad un 19enne, e si tratta di una giovane 20enne alla guida di un'automobile che si è trovata improvvisamente davanti, e non è riuscita, lei è ancora sotto shock, la ricostruzione dell'evento in questo momento è in mano agli inquirenti, ma sicuramente senza alcuna mala intenzione si è trovata davanti questo monopattino al bordo del quale c'erano due ragazzi, entrambi senza il casco, che andavano insieme su un monopattino, e ovviamente perso il controllo del monopattino, la caduta è stata purtroppo disgraziatamente fatale per uno dei due.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
3: Latte e miele.

Tra poco scopriamo chi c'è in copertina su questa nostra rivista domenicale, ma prima cominciamo col nostro viaggio nel tempo. Ti avrò. Adriano Celentano era il 1978 e poi negli anni 80 ci aspetta Fabio Concato con Domenica Bestiale.

0: rientriamo dal nostro viaggio con la musica nel 1982, Domenica Bestiale, Fabio Concato, e apriamo la nostra rivista radiofonica partendo dalla copertina, perché questo numero in copertina vede il nostro nuovo amico Silvio Ciappi, che è un criminologo, perito forense e psicoterapeuta, che viene qui a parlarci di pop crime, spettacoli criminali e banalità del male, che trovate in libreria. Un libro che ci parla di un fenomeno che è molto di moda in questo momento, cioè il crime, e intanto diamo il benvenuto a Silvio Ciappi. Benvenuto Silvio.
1: Grazie Matteo, salve a tutti.
0: Allora Silvio, comincerei dalle generali, diciamo. Proprio va di moda parlare di queste cose.
1: Ma tantissimo, diciamo, il genere true crime, il genere crime si è impossessato perlomeno negli ultimi 10 anni, prepotentemente nella fantasia, nelle voglie, nei desideri, a volte voyeuristici, dell'italiano medio. Ecco perché riscuotono. Io pensavo di fare un lavoro che sarebbe andato nel dimenticatoio 20 anni fa, e invece ho scoperto durante gli anni di fare uno dei lavori più ambiti, soprattutto dai ragazzi più giovani, quello del criminologo, che quando ho iniziato io manco si sapeva cosa facesse, ecco.
0: No, infatti è una figura che la televisione ha portato alla ribalta con i grandi casi, non so, forse da Erika Omar Cogne, da quei momenti là, una ventina, da 20-25 anni fa, quando sono i primi plastici di Bruno Vespa, diciamo così.
1: Esattamente.
0: Hanno dato voce a questa figura professionale. Mi interessa capire insieme a te, e approfondiremo tra poco dopo la nostra prima canzone insieme, quali sono secondo te le ragioni per cui il crime piace così tanto. Non me lo dire subito, me lo dirai tra poco.

0: Sembra profetica questa canzone di Fiordaliso, si intitola Cosa ti farei, che potrebbe un po' essere anche il titolo di un podcast dedicato al crime, ma di crime noi parliamo qui a Radio Latemiele con Silvio Ciappi, Pop Crime, spettacoli criminali e banalità del male, in libreria è il suo ultimo libro. Allora, abbiamo in sospeso una questione, Silvio, secondo te per quale ragione il crime piace così tanto?
1: Beh, in un mondo diciamo sempre più confuso occorre avere delle certezze. Allora, la certezza di non identificarsi con chi ha commesso il male o con chi lo ha subito è già una piccola forma di rassicurazione in tempi un po', permettimi, bui, dove la paura, la violenza, le guerre la fanno da padrona. Il crime esercita il suo fascino discreto perché ci permette di non identificarci, di trovare delle ragioni nel male che ovviamente non ci riguarderanno mai, per cui possiamo in qualche modo differenziarci dai cosiddetti cattivi.
0: Va da sé o anche che, dagli sfigati che cadono vittime dei cattivi, cioè non è toccato a me, meno male, no?
1: Meno male, esattamente. Va da sé che il fascino del male c'è sempre un po' stato, il primo grande bookseller dell'umanità, la Bibbia, insomma, voglio dire, inizia con un atto di trasgressione, la famosa mela, e poi con un atto di omicidio. Quindi il crimine, diciamo, ha sempre in qualche modo tirato. E questo è un motivo di sottofondo, perché in qualche modo c'è il fascino del male. Ecco, due miei grandi maestri parlavano del fascino del male. Il male affascina perché permette di non identificarci da un lato, e poi ci permette anche il gioco sottile di individuare il colpevole, cioè se la vita non va, se la vita non torna, c'è un qualcosa, c'è un garbuglio che invece possiamo in qualche modo srotolare, che è quello del delitto. Allora in qualche modo ognuno diventa a suo modo Edipo, un piccolo investigatore che riesce in qualche modo a trovare la verità, il giusto e a tirare fuori il cattivo, a sgamarlo, in un mondo dove invece tutto è incerto.
0: Certo, un po' dandosi il turno con quelli che sono allenatori di calcio quando ci sono i mondiali, medici quando ci sono le pandemie e via dicendo. È molto chiara la dinamica, almeno dal punto di vista, diciamo così, psicologico e sociale, ma ci sono ancora un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Rimanete insieme a noi perché Silvio Ciappi non ha ancora finito.
2: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanied, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Latte e miele.

0: Le donne lo sanno, lo dice Ligabue, e noi su Radio Latte Miele continuiamo a parlare di crime, di questo fenomeno che sta riscuotendo un grandissimo successo anche con i podcast, e lo facciamo con Silvio Ciappi, che ne ha fatto un libro, peraltro uno dei tanti libri sull'argomento. Silvio.
1: Sì, diciamo è l'ultimo libro pop crime, nel quale va sulla lunga scia anche di un libro precedente che si chiamava Lettera a un giovane criminologo. Io ho fatto molte perizie, ho analizzato molti casi più o meno famosi di cronaca, anche se mi sono sempre tenuto un po' lontano dalle telecamere. Perché? Perché il criminologo, questa figura, è anche una figura abbastanza da prendere seriamente.
0: Beh, certo.
1: Devi andare a trovare quelle motivazioni che tutto sommato albergano in noi stessi, anche se noi non faremo mai quelle cose che poi cattivi fanno, no? Però diciamo, parafrasando il titolo di un libro, i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno. Ecco, allora, per comprendere bene alcune dinamiche dobbiamo, è un lavoro molto paziente quello del criminologo, che presuppone anche una grande competenza clinica e soprattutto il saper ascoltare, il saper vedere, non lasciarsi subito essere preda degli istinti, degli impulsi del momento.
0: Beh, ti lancio ancora una volta una domanda e poi torniamo dopo la canzone con la risposta, a proposito della visibilità del criminologo. Tu pensi che chi esercita la tua professione sia opportuno che rimanga un po' nell'ombra, o pensi che il successo, la popolarità anche mediatica e televisiva non siano di nessuna influenza, cioè non intervengano, non inficino la qualità del lavoro che uno fa? Anche qui ti do il tempo di una canzone per pensarci e poi torniamo.
2: Latte 14:26 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Serena Brancale con i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Continuiamo a chiacchierare di crime con Silvio Ciappi, al quale ho lasciato una domanda che era anche una domanda, confesso, un po', come dire, sibillina, un po' cattiva, nel senso che cosa ne pensi un po' di chi facendo il tuo mestiere approfitta del tuo mestiere, o comunque attraverso, ecco, mettiamolo così, attraverso il tuo mestiere diventa una star popolare?
1: Beh, come tutte le cose, si può approfittare, tra virgolette, dei media. L'importante è che si dicano delle cose sensate, che non si vada lì a pastare gli istinti, o non si vada soprattutto a scrivere le sentenze. Il criminologo deve capire cosa ci sta, quali siano le motivazioni psicologiche, mentali, ambientali, sociali, quelle che vuoi, che sottostanno l'atto violento, soprattutto quello incomprensibile, non a scrivere le sentenze. È quello mestiere che fanno altri, che fanno i criminalisti. Cioè, non bisogna intendersi di macchie di sangue, bisogna intendersi della mente umana. Per cui direi a chi ci ascolta, ci vuole molta umiltà per fare il criminologo. La televisione, i social media possono portare via del tempo utile. Io ho sudato 7 camicie per entrare dentro anche la cosiddetta mente criminale. Non è facile. Perché? Immagino. Perché bisogna stabilire un contatto con la persona che hai davanti, bisogna cercare le motivazioni, e adoperare anche il registro della gentilezza, non giudicare, non colpevolizzare. Questo non è facile, richiede tempo, e questo tempo bisogna avercelo, e spesso i social ce lo portano via questo tempo. Mi domando allora dove trovino tutto questo tempo persone che magari trovano stanno in televisione, diciamo, 12 ore al giorno, ecco. Sì. Per cui non demonizzo, ma diciamo prendiamo quello che ci offre il sistema, ma prendiamolo a piccole dosi, ecco. L'importante è veicolare informazioni che non siano informazioni fuorvianti, e soprattutto occorre, prima di una sentenza definitiva, avere riservo delle persone con le quali abbiamo a che fare, che sono persone, anche nel più crudele assassino c'è sempre un dolore di fondo, come il dolore dei familiari, come il dolore dei familiari, certo, della vittima, che e vanno rispettati.
0: E c'è comunque sempre un essere umano che alle volte commette degli errori enormi, ma che comunque rimane un essere umano. È interessante anche per il nostro pubblico fare una piccola riflessione sul fatto che se quel mestiere richiede così tanto tempo, chi è sempre in televisione e molto poco sul luogo del lavoro, inevitabilmente quel tempo non ce lo dedica. Quindi forse prendiamo con le pinze, ecco, mettiamola così. E rimani con noi, Silvia, abbiamo ancora un po' di minuti insieme, state su Radio Latte Miele.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
10: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.

0: molto popolari. Sei riuscito a trovare un filo conduttore che attraversi in qualche modo la forma mentis dei criminali e che possa essere riconducibile a più casi contemporaneamente?
1: Guarda, se non sono riconducibili a motivi di criminalità organizzata, uno dei punti in comune che ho visto, siamo sempre lì, è questa infanzia, è questa mancanza di opportunità, è questo trauma nascosto, silente, che prende la forma della noia, della vergogna, di tante forme, il non aver potuto trovare una persona che potesse darci una mano. La vita non è quella che è, la vita è quella che possiamo narrarci, ma per narrarci una vita dobbiamo avere una persona a cui narrarla. Ecco, spesso ho trovato delle solitudini, dei traumi, dell'essere cresciuto in ambienti violenti che ha alimentato anche, non è vero il contrario, perché si può sopravvivere alla violenza, anche in maniera, utilizzando ad esempio l'altruismo, utilizzando altre cose. Le nostre ferite possono diventare feritoie per vedere anche le ferite degli altri. In alcuni casi le nostre ferite diventano lame aguzze con le quali vendicarsi del mondo che abbiamo subito.
0: Quindi gli anni, diciamo, i primi anni di vita, l'imprinting che ci danno, l'ambiente che ci dà, l'ambiente nel quale cresciamo, in alcuni casi è determinante per poi sviluppare anche questo genere di personalità. E anche questo è un elemento molto interessante, anche perché tutti noi da adulti in qualche modo influenziamo la vita dei più piccoli che ci stanno intorno. Rimanete con noi su Radio Latte Miele, abbiamo ancora 2 minuti insieme al nostro ospite.

Maledetto me, è la voce di Fulminacci. Io vi ricordo invece per gli ultimi due minuti in compagnia di Silvio Ciappi che se siete appassionati di crime e volete capire qual è il punto di vista di un addetto ai lavori, psicoterapeuta, perito forense e criminologo, cercate in libreria Pop Crime, spettacoli criminali e banalità del male. Tu racconti di un episodio, Silvio, di un criminale che tu, al quale hai, diciamo, fatto finta di togliere un microchip dall'orecchio per vedere che

0: quale sarebbe stata la sua risposta. Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? Perché aveva a che fare con uno che l'aveva commessa di cotte di crude.
1: Beh, guarda, una sorta di versione all'italiana di Jeffrey Dahmer, tanto per essere chiari.
0: Ecco, quindi insomma.
1: Reale, cannibale, eccetera, eccetera. Beh, guarda, è un lavoro durissimo, come ti dicevo prima. Devi in qualche modo farti un po' impregnare, passami il termine, della mente della persona che era. Per cui in quel momento lì ritenevo che mettermi all'interno della sua paranoia, della sua ossessione, cioè del fatto che fosse controllato dalla CIA, che non la prendessi sotto gamba questa cosa che mi stava dicendo, che era controllato dalla CIA. E allora sono stato al gioco. Bisogna un po' stare al gioco, bisogna essere credibili affinché una persona riesca a parlare di sé. Questo succede anche nella vita reale, non necessariamente con i criminali, succede anche nei non criminali. Certo. Chiama capacità di ascolto, la puoi chiamare empatia, la puoi chiamare anche un atteggiamento non giudicante. Ecco, è all'interno di questo contesto che è venuto fuori questo episodio che tu mi hai detto, che è contenuto anche nel libro insieme a tanti altri episodi.
0: Sì, la cosa che mi ha colpito leggendo è che sembra quasi ci sia una sorta di, adesso magari tirami pure le orecchie se dico uno strafalcione, ma che ci sia quasi una sorta di senso dell'umorismo, che forse un'ancora di salvezza per non perdere tu stesso la Trebisonda, stando dietro a questi che chiaramente l'hanno persa prima di te. Non lo so, mi sono fatto queste domande leggendo, perché ho pensato non deve essere neanche facile entrare in queste vite e uscirne per tornare alla tua senza subirne delle conseguenze. Però questo lo scopriranno anche, è un'idea che si faranno anche i nostri ascoltatori quando leggeranno il libro.
1: Matteo, ci hai dato, perché comunque non bisogna sempre portarsi tutto dietro se stessi. Ecco, questo è un consiglio che mi sento di dare, per cui l'umorismo rientra in questo quadro, perché poi ognuno di noi deve avere la sua vita normale. Non si può essere criminologi al 100%, però almeno io non lo sono così, non lo sono e non pretendo di esserlo. Bisogna affrontare, magari i nostri criminali avessero avuto questa leggerezza della vita, questa capacità. Sigmund Freud, guarda, metteva l'umorismo come uno dei nostri meccanismi di difesa più importanti davanti al dolore.
0: Una risata vi seppellirà tutti, questa è una delle mie frasi preferite, perché effettivamente è così. Grazie a Silvio Ciappi per essere stato con noi. Andate in libreria a cercare Pop Crime, Spettacoli criminali e la banalità del male. Tu, Silvio, quando vuoi tornare a raccontarci qualcosa di questo mondo, sappi che questa è casa tua.
1: Grazie mille, Matteo, grazie.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè,
1: buona, ma non fritta.
2: Ah!

0: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
3: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte e miele.

Tra poco apriremo le nostre pagine dedicate alla moda e prima però due pezzoni che arrivano dal passato, dal 73, c'è Amore Bello di Claudio Baglioni e poi nel 1985 la voce è quella di Eros Ramazzotti con Cuori Agitati.

0: Buoni agitati, Eros Ramazzotti 1985 e noi invece torniamo subito al 2026 dove abbiamo un appuntamento oramai diventato tradizione per i nostri ascoltatori della Dolce Vita con il mondo della moda. In linea con noi, in collegamento, Viviana Musumeci, docente, esperta e giornalista di moda, che ci parla di qualcosa di nuovo che ancora non conoscevamo. A te la linea.
1: Buongiorno e buona domenica. Oggi parliamo delle certificazioni. Le certificazioni sono veramente importanti nel campo della moda sostenibile perché sono proprio quei documenti ufficiali che attestano se effettivamente un prodotto, una materia prima, un comportamento attuato dall'azienda si allinea con quelli che sono appunto i comportamenti sostenibili. E, diciamo che ci sono queste certificazioni che quando cerchiamo informazioni, abbiamo per esempio parlato del passaporto digitale, queste compaiono e sono quelle certificazioni che appunto attestano la serietà di un'azienda, anche se non tutte le certificazioni sono poi così veritiere. Allora, per capire meglio, ve ne racconto qualcuna.

0: anche Energy con Quelli che ben pensano dal 1997. Ancora una volta il salto torna al 2026, parliamo di certificazioni nel mondo della moda con Viviana Musumeci.
1: Allora, una delle più famose che spesso si sentono anche chi per esempio non è ancora molto addentro all'interno del mondo delle certificazioni è quella che viene definita GOTS, G-O-T-S. Questa è una delle certificazioni più rigorose per quanto riguarda i tessuti biologici e GOTS sta per Global Organic Textile Standard. Garantisce che le fibre siano biologiche e che vengano rispettati criteri ambientali e sociali lungo tutta la filiera produttiva, che è molto importante, come già sappiamo. E poi un'altra sempre famosa e importante è la OECOTEX Standard 100. Questa è una certificazione che ci dice che il prodotto tessile non contiene sostanze nocive per la salute umana e in particolarmente è importante per abbigliamento, biancherie e prodotti destinati ai bambini. Perché? Perché è un po' come con il junk food, quando noi indossiamo dei tessuti che possono dare dei problemi alla pelle, chiaramente diventa anche una questione di salute. Noi sappiamo che ci sono dei brand cinesi di fast fashion che sono finiti sotto l'occhio anche appunto dei media proprio per questa ragione, cioè abiti radioattivi o sostanze irritanti e persino cancerogene. Quindi la OECOTEX Standard 100 ci certifica che i tessuti sono realmente indossabili.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzetta 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
7: Latte e miele.

0: Diamanti Negramaro con Elisa e Giovanotti, mentre noi abbiamo gli ultimi due minuti più o meno in compagnia della nostra ospite Viviana Musumeci, a te la linea.
1: Parliamo di altre tre certificazioni, sempre molto famose per chi si occupa di sostenibilità e importanti. Una è la Fair Trade International e questa certificazione garantisce condizioni di lavoro più eque, salari adeguati e rispetto dei diritti dei lavoratori, oltre a promuovere chiaramente pratiche agricole sostenibili. I diritti sono importanti perché la sostenibilità ha a che fare con il pianeta, ma la sostenibilità ha a che fare anche con le risorse umane che lavorano nella moda, e quindi questa è una di quelle certificazioni che ci appunto certifica tutto questo. Un'altra certificazione importante è la GRS, che sta per Global Recycle Standard, cioè verifica la presenza di materiali riciclati nei prodotti e controlla aspetti ambientali, sociali e chimici del processo produttivo. E infine la Blue Sign, che si concentra sulla riduzione dell'impatto ambientale della produzione tessile, controllando l'uso di sostanze chimiche e l'acqua, fondamentale chiaramente, e l'energia. Grazie e alla prossima domenica.
0: Grazie a te Viviana Musumeci. L'appuntamento è alla domenica prossima. La dolce vita continua.
2: Latte, 15:27. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tuca Macarena e la voce di Baby K su Radio Latte Miele. Comincia così la nostra ultima ora insieme. Tra poco faremo un bel viaggio nella musica di un anno passato. Prima però c'è un po' di pubblicità e poi ancora musica del presente.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Spot. Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
7: Latte e miele.

Disco Weekend di questa settimana su Radio Latte Miele, Samurai J con Flamenco Paranoia, ma noi andiamo indietro nel tempo al 2013 con la classifica di quell'anno che parte dalla decima posizione. Vedo dell'entusiasmo in regia, perché evidentemente il passato non è così lontano e quindi c'è anche una memoria personale. Decima posizione, Locked Out of Heaven, Bruno Mars, e noi andiamo alla nona.

0: bella questa canzone, Letter Go, me l'ero un po' dimenticata, ma è bellissima. Era alla 8ª posizione del 2013, Passengers con Letter Go. Sentiamo la 7ª.
1: You will never know.
0: Questa è una bella canzone di quella. Era buona la musica negli anni 10 del nostro secolo. Let Her Go, l'abbiamo ascoltata. Questa è You Will Never Know. E invece andiamo ad ascoltarci insieme la 6ª posizione. Un successo che arriva da Sanremo per Marco Mengoni, che in quell'anno fa il botto con L'Essenziale.

Marco Mengoni, l'essenziale, grandissimo successo a Sanremo in quell'anno, era il 2013, è stato anche l'inizio della sua carriera nel senso più pieno, maturo e gratificante del termine. Era la sesta posizione, sentiamo la quinta. Questa ce la siamo ballecchiata un po' tutti, chi ce l'aveva, chi era molto giovane, chi già come me cominciava a usare di marcio, però era una canzone ballabilissima. Lick con I Follow Rivers e andiamo alla quarta posizione. Canzone bellissima, 2013, che belle canzoni che ci hai regalato anche sulla scena internazionale oltre che su quella italiana. Just Give Me a Reason era Pink insieme a Nate Ruth e noi siamo pronti per salire sul podio.

cosa dovevo dire? Bloodlines, Robin Thicke, grandissimo. Questo è successo veramente enorme tutta l'estate. Chi è che non ha una, diciamo, simpatica parentesi estiva associata a questa canzone, che si prestava molto a quel tipo di simpatiche parentesi? Io ce l'ho quella simpatica parentesi lì. Ma andiamo alla seconda posizione per non far brutte figure. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. Ecco lì, un altro pezzo di quelli che sono rimasti è Get Lucky, Daft Punk insieme a Pharrell Williams. Siamo alla seconda posizione, amiche, amici di Radio Latte Miele, godiamoci chi stava in vetta nel 2013.

Wake Me Up in testa alla classifica del 2013, ABC con Aloe Black, grandissimi successi. È stato bello rivivere insieme questo 2013 che non finisce qui, perché ci sono anche degli eventi che vi racconterò tra poco.

0: ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hotone e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: L'estate, vestile ad ADSL Magazzini. Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
7: E dove?
6: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riffer Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
9: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
9: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
9: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
11: Latte e miele.

poco in arrivo su Radio Latte Miele gli eventi legati all'anno 2013, ma prima il nostro solito viaggio nel tempo. 1977 con Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, e poi nel 1980 troviamo Lucio Battisti con Una giornata uggiosa.

0: Sonata Uggiosa è la voce di Lucio Battisti, che arriva dal 1980, e noi invece facciamo un salto in avanti, torniamo al 2013. Ve l'abbiamo raccontato in musica con la classifica che abbiamo concluso poco fa. È arrivato il momento di raccontare qualche cosa che è successo partendo da un fatto epocale.
1: Buongiorno, buongiorno, edizione straordinaria del nostro giornale per darvi conto di una notizia che è stata appena battuta dalle agenzie. Il Papa Benedetto XVI durante il concistoro questa mattina ha dichiarato che il 28 febbraio, ha annunciato che il 28 febbraio lascerà il pontificato.
0: È l'11 febbraio del 2013 e con l'edizione straordinaria del TG1 viene data all'intera nazione la notizia che entra letteralmente nella storia, perché pensate, era dal 1415 che non succedeva che un papa si dimettesse. Si tratta di Papa Benedetto XVI al secolo Josef Ratzinger, il quale ha deciso appunto l'11 febbraio del 2013, dopo lunghe, supponiamo certamente complicate, riflessioni, di dare l'annuncio in cui pronuncia la formula di rinuncia in lingua latina, cogliendo di sorpresa gli stessi cardinali presenti e i giornalisti. Qui chiaramente si è scatenato poi tutto tutte le analisi che riguardano il motivo per cui questa decisione è stata presa, cosa sarebbe successo nell'immediato. Era, ripeto, dal 1415 che non ci si trovava in una situazione di questo genere, quindi nessuno era veramente preparato. Tra poco continuiamo a raccontare proprio cosa è successo a ridosso di questo 11 di febbraio, per capire come poi sono andate avanti le cose in Vaticano e per la Chiesa Cattolica.

0: una stella di...
1: La nuova stella di Broadway era il 2013 anche per questa canzone bellissima di Cesare Cremonini. Noi abbiamo lasciato in sospeso il racconto di un evento che nel 2013 ha segnato la storia letteralmente non soltanto del costume, della cronaca del tempo, ma la storia della Chiesa Cattolica e di conseguenza dell'umanità. Stiamo parlando dell'annuncio che l'11 febbraio Papa Benedetto XVI ha dato, secondo il quale a partire dal 28 febbraio dello stesso anno avrebbe rinunciato alla carica di Papa. Sappiamo che il Papa viene eletto attraverso una votazione che si svolge all'interno della Cappella Sistina e viene poi dato l'annuncio con fumata bianca o fumata nera da un collegio di cardinali che devono scegliere quale tra di loro possa essere il futuro rappresentante e seguace di Pietro, il Vescovo di Roma. Tutto questo, secondo la fede cattolica, è una espressione della volontà di Dio che si concretizza attraverso le decisioni degli uomini. Il problema è che dal 1415 non era mai successo e quindi si è creato una sorta di caso in cui si doveva capire che cosa poteva succedere. Intanto ovviamente ci sono le motivazioni ufficiali. Il Papa ha motivato la sua scelta con il progressivo declino delle forze fisiche e mentali che non gli consentivano più di esercitare adeguatamente il ministero, e questa è una dichiarazione ufficiale. Poi ci sono state tante speculazioni su il suo ruolo all'interno della lotta a determinate deviazioni che si erano presentate nei casi anche di cronaca legati a eventi spiacevoli, ma di fatto con lo scandalo anche VatiLeaks, la lotta alla pedofilia, insomma i problemi dello IOR, c'erano tante cose che entravano nel conto. Ma il vero problema è che cosa succede ad un certo punto quando un papa si dimette. Chiaramente ci sono le elezioni, ci sono le votazioni per un nuovo Papa, che poi diventerà Papa Francesco, ma si crea per la prima volta la figura del Papa Emerito.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ICNOS Medical Service SRL.it.
5: Sorridi, c'è ICNOS.
6: Latte e miele.

0: Eccoci qua, care amiche e cari amici, anche questo weekend è passato, spero che sia stato di vostro gradimento la compagnia che vi ho tenuto in queste tre ore pomeridiane della domenica. Sapete che ci ritroveremo sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13, e sapete anche che tra poco torna la classifica di Radio Latte Miele con Vaschi, e da qui poi tutte le nostre programmazioni che riprendono con la settimana lavorativa domani mattina con gli sveglioni alle 6. Se l'appuntamento per quanto ci riguarda è alla settimana prossima, io intanto vi ringrazio, vi saluto e vi do l'appuntamento. Anzi no, non è, perché in realtà forse potremmo sentirci prima. State su Radio Latte Miele e lo scoprirete.
1: 16:21.
2: Grazie Matteo Osso, inizia la classifica.
1: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
2: Vero, una classifica molto calda, non solamente per la questione meteo, ma perché ci avviciniamo alla stagione estiva e di conseguenza tutti cercano il loro tormentone estivo, quello che diventerà anche il nostro tormentone estivo. Dico nostro perché parliamo di 25 canzoni quest'oggi. C'è la classifica di Radio Latte e Miele, dove ascoltiamo le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi musicali durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. E per ogni entrata ovviamente ci sono anche delle uscite. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo Cattive Abitudini di Mace, Salmo e Di Martino, Santa di LDA e H7, Summer Funk di Francesco Gabbani e Immensamente di Laura Pausini. Però prima di partire con la numero 25 ascoltiamo al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo al terzo posto Elisa con Amore.

Questa era la posizione numero 3, medaglia d'argento invece settimana scorsa per Gaia con Bossa Nostra. Ora forse siamo solo. Bossa Nostra alla posizione numero 2, numero 1 per i The Colors con Rolling Stones.

Si chiama così il singolo alla posizione numero 24 della classifica di Rama, Cabana, periodo oltretutto molto impegnativo per Rama, che ha cantato giovedì al suo primo San Siro, poi anche stato ufficializzato come giudice di X Factor ed è uscito anche con il video di Cabana, canzone che abbiamo trovato alla posizione 24 della classifica. Speriamo per lui che si prenderà una piccola pausa, anche perché dopo l'estate si pedala con i cantanti che giudicherà insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Lei nel 2011-2012 ci ha provato a entrare a X Factor, non ce l'ha fatta, anche se poi ne sarebbe diventata autrice ospite. E Mara Satei che troviamo alla posizione 23 insieme a Enrico Nigiotti con Sabato.

0: Ma com'è possibile? La settimana scorsa erano primi e oggi The Colors con Rolling Stones sono alla posizione numero 22? Tranquilli, li troveremo tra poco durante la classifica di Radio Latte e Miele con un'altra canzone.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Il comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano Limbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardo, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. Limbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
4: Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Michelin, Continental, Falken. Da LM Pneumatici ci sono tutti. LM Pneumatici, precisione e velocità sono al tuo servizio. Assetto ruote computerizzato per vettura e autocarro sempre aggiornato. Sei fermo per strada? Con LM Pneumatici hai assistenza immediata con riparazione o sostituzione sul posto. LM Pneumatici, Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
5: Latte e miele.

0: la tua musica italiana.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
2: Siamo agli inizi della classifica di Radio Latte e Miele, visto che abbiamo ascoltato 4 canzoni e ne mancano ancora 21, visto che sono in totale 25, sono quelle che ascolteremo insieme. Io sono Vaschi, ciao a tutti, benvenuti nella classifica. 25 canzoni che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele, e ci avviciniamo a una settimana bella calda anche dal punto di vista dei concerti. Infatti, uno a caso, Dito nella Piaga inizierà la sua tournée estiva il 18 giugno a Rivoli in provincia di Torino con Sguardi Live, poi continuerà in giro per l'Italia con Bologna il 26 giugno, il 28 Perugia, poi un trittico di luglio con Cremona il 2, il 3 Bergamo e il 15 Treviso, per poi prendersi una giusta pausa e continuare il giro da novembre. Oltre ai suoi grandi successi canterà sicuramente il suo nuovo album Miss Italia, dove troviamo anche Businessman, che troviamo infatti alla posizione 21 della classifica. C'è Dito nella Piaga.

Tu cosa fai stasera, Noemi? Posizione numero 20 per lei, che ha descritto questa canzone come leggera ma consapevole. E lei infatti è così, leggera e consapevole. Consapevole di voler tornare al Festival di Sanremo come cantante. Ha dichiarato infatti in un'intervista fresca fresca di sperare in una chiamata di Stefano Di Martino per il prossimo Festival di Sanremo, che sarà dal 16 al 20 febbraio. Infatti questa settimana è stato anche annunciato, è annunciata anzi la settimana in cui ci sarà il festival più famoso d'Italia. Una che è stata al Festival di Sanremo quest'anno è Serena Brancale, che troviamo insieme a Delia Levante alla posizione 19 con Al mio paese. Mi sento

0: Bam Bam Bambina.
1: Si chiama così Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
8: Come fossi una bambola.
7: Fatti bravo, rap.
9: E batti tuo animale, batte come.
7: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
10: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
12: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
13: Latte e miele.

0: ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele,
1: dove si ascolta tanta bella musica. Infatti ascoltiamo 25 canzoni, sono quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana sulla vostra radio gialla preferita, Radio Latte e Miele. Ogni tanto non ascoltiamo solo musica e parliamo magari dei tour dei nostri artisti preferiti, ma parliamo anche della loro vita privata. Ultimamente stiamo sempre di più parlando della vita dei produttori e non solamente dei cantanti, e un nome tra tutti è quello di Julien Bovero, in arte Julie, che è un buon produttore non solamente perché sa usare bene i software moderni che conosciamo, ma anche perché ha studiato. Spulciando sulla sua biografia si legge come sia stato molto importante per lui imparare a suonare chitarra e pianoforte da piccolo. In questo modo infatti sa spaziare da un genere all'altro con estrema facilità. Questa facilità di passaggio l'abbiamo percepito anche nel suo ultimo album Solito Cinema, dove troviamo un sacco di grandi collaborazioni, come per esempio quella con 13 Pietro. Qui Piangono Tutti alla 17.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Viva la Vasca, Ben Jeffede insieme a Alex Britti alla 16 della classifica, dove ogni tanto è bello notare che si passa da una generazione all'altra in pochissimo tempo, addirittura anche nella stessa canzone. Infatti Viva la Vasca è un incontro tra millennials come me, che diciamo hanno visto uscire La Vasca di Alex Britti tanti anni fa, e la Gen Z che oggi ascolta Viva la Vasca cantata da Ben Jeffede nel 2026, a distanza di circa 26 anni, perché Britti già negli anni 2000 diceva di mollare, rilassarsi e mettersi a mollo nella vasca. Oggi Ben Jeffede la ricantano ribadendo: rilassiamoci. Un altro incontro generazionale? Lo troviamo alla 15 col Boomer, non me ne voglia, è oggettivamente Boomer, Jovanotti e il Gen Z Alpha. Alla posizione 15 troviamo Buon Vento.

0: le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte Miele. Numero 14.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: quasi a metà della classifica di Radio Latte e Miele. Alla posizione numero 14 troviamo insieme Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari in Viale Porto Torres 147 per vederle e toccarle. Pianeta BBQ. Le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato li abbiamo noi. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Latte e miele.

0: scattare una foto.
1: Alla posizione 13 della classifica troviamo Elisa con Amore è, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate insieme.
2: Numero 25.

0: facendo un po' di conti e controconti, ne abbiamo ascoltato la metà, 13, ne mancano 12 delle 25 canzoni più belle su Radio Latte e Miele.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E siamo al giro di boa della classifica. Ciao a tutti, io sono Vasco, insieme ascoltiamo 25 canzoni, classifica stilata da Year One e presa da Radio Latte e Miele, ovviamente prendendo solamente musica italiana. E con il prossimo singolo della classifica facciamo il gioco classico che facciamo il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. Ascoltiamo il primissimo brano del prossimo artista e cerchiamo di capire di chi si tratti. Il giovane iniziava la sua carriera nel 2018 all'età di 20 anni con Calmo. Yeah.

trappettaro, ma poi il ragazzo Samurai J si è calmato dopo aver conosciuto anche magari Belen che l'ha tranquillizzato, e ha anche iniziato a fare musica estiva, come per esempio la prossima alla 12, Samurai J con Flamenco.

Buona domenica, alla posizione 11 della classifica c'è Saif che si farà un bel giro d'Italia portando i suoi singoli un po' per tutto lo stivale. La prossima data la farà con un paio di tortellini in bocca il 20 giugno a Bologna per poi scavallare il mese e ritrovarsi domenica 5 luglio ad Alba, probabilmente a mangiare del tartufo, cosa che gli consigliamo caldamente. Poi Assisi il 16, sempre per il tartufo, il 31 a Gallipoli e tante altre date dove spero che si potrà gustare un po' i piatti tipici delle province che andrà a visitare. Non puoi dire estate senza dire chi? Baby K, che infatti troviamo alla posizione 10 della classifica con Tuca Macarena. C'è Baby K.

0: Molto difficile da dire. Tuca Macarena, Baby K alla posizione 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
6: Clever, Firestone, BKT, li trovi da LM Pneumatici, azienda specializzata in pneumatici agricoltura, con pagamenti anche rateizzati. LM Pneumatici effettua assistenza esterna per soccorsi o esigenze particolari. LM Pneumatici,
7: Ozieri, via Vittorio Veneto 46.
6: LM Pneumatici, 079 78 65 11.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele.

0: notte miele.
1: La gente della notte fa lavori strani. Certi nascono oggi e vivono.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
4: La top 10 della classifica di Radio Latte Miele. Ci stiamo avvicinando alle primissime posizioni, quelle un po' più calde. Ogni tanto noi facciamo un po' di invasione di campo. Non parliamo magari delle canzoni, non parliamo magari della vita artistica dei cantanti, ma parliamo anche per esempio delle case degli artisti. Nel caso di Fra Quintale, lui parla di casa sua e lo fa trovando anche delle analogie tra l'arredamento nuovo e il disco nuovo. Mentre scrive, infatti Aranciata ha dipinto contemporaneamente un quadro, una casetta di attrezzi vista dall'alto, e posso dire, sono andato a vederlo su internet, è veramente un bel quadro che ha attaccato sopra il suo divano. Praticamente ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con un bel quadro che rappresenta il lavoratore che è. Anzi, contemporaneamente ha droppato, come dicono i giovani, Aranciata. Fra Quintale alla posizione 9 della classifica.

Si chiama Poesia, la canzone alla 8 della classifica di Radio Latte Miele. C'è Salda Vince. Mi fa molto ridere che spesso, cercando il nome dei cantanti italiani, escano articoli sulle loro case. Infatti, andando su Google e cercando Salda Vince, ha fatto notizia la visita in casa sua che hanno fatto alcuni giornalisti, dove hanno parlato di ogni vano della casa: la cucina moderna, il salotto spazioso, la zona col pianoforte dove canta e suona con figli, nipoti, amici, parenti, vicinato, insomma una specie di concerto all'interno di casa sua. Ecco, sappiate, se siete dei cantanti e diventate famosi, sancite la vostra notorietà facendo visitare casa vostra a dei giornalisti. Da Napoli passiamo a Genova, dalla 8 alla 7, dove troviamo Brescia da Dio, nella posizione più vicina in top 10 nelle ultime settimane su Radio Latte e Miele.

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di Latte e Miele. Numero 6.

0: Maledetto me.
1: Si chiama così, Maledetto me, Fulminaccia, alla 6 della classifica di Radio Latte e Miele, con il buon Fulminaccione che è bello carico per il suo tour estivo che partirà a breve. Infatti la data zero sarà a Padova il 23 giugno allo Sherwood Festival, festival penso dedicato a Robin Hood, perché la foresta di Sherwood me la ricordo soprattutto in quel cartone animato. Poi si farà un bel giro tra vari festival fino al 2 luglio, dove culminerà a Bologna. Siete nella classifica di Radio Latte e Miele, dove ogni tanto si sentono gli stessi nomi, perché alcuni dei cantanti non si fermano mai. Tipo un esempio a caso, Serena Brancale e The Colors, che abbiamo già sentito durante la classifica di oggi. Noi li troviamo insieme alla 5 con Merck & Cremont, Partenope, Serena Brancale.

0: Un bel gruppo numeroso, partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, alla 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
6: Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
10: E dove?
9: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
10: Latte e miele!

Le lauro comuni immortali alla posizione numero 4 della classifica con Achillone che è bello carico, è contento, è stato un enorme successo l'Olimpico di Achille Lauro con 60.000 romani che hanno cantato con tutti i suoi più grandi successi, tra cui anche Comuni Immortali, e si è fatta una bella cantata anche con Antonello Venditti facendo questo derby capitolino tra un romanista e un laziale. E così, concedetemi la battuta, Achille Lauro ha riempito lo stadio più della Lazio. Ecco, no, fermiamoci, durante la classifica non si parla di calcio. Torniamo alla musica, troviamo la posizione numero 3 nel gradino più basso del podio, Gaia con Bossa Nostra.

Ultimamente ci stiamo sempre più rendendo conto che abbiamo bisogno di questo sound molto tranquillo, molto bossa nova. Gaia l'ha rinominato Bossa Nostra alla posizione 3 della classifica, con Gaia che sta scaldando la voce visto che continua il suo Summer Tour Live del 2026. Infatti il 27 luglio sarà a Volturara Irpina in Piazza Roma, per poi continuare a Tortoredo Lido a Ferragosto e finire il 30 sempre di agosto a Sassari, precisamente a Tempio Pausania. Un'altra super ragazza che andrà in giro per quest'estate è Clara, che già è partita col suo Summer Tour. La prossima data sarà il 27 giugno a Rieti in Piazza Mazzini. Canterà magari Le ragazze? Laura la canta insieme a San Giovanni, alla 2.

Si chiama così la canzone alla numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele, Le ragazze di Clara e San Giovanni, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.

0: Abbiamo fatto bene i conti? Sì, ne manca solamente una.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
11: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
13: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
14: Non posso.
13: Avanti, tolga la mano.
14: L'ho detto che non posso.
13: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
15: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
16: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
17: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
18: Latte e miele.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica che sta per finire. Siamo agli sgoccioli della classifica, visto che abbiamo ascoltato 24 canzoni e manca solamente la numero 1. E anche se non è periodo estivo, cioè è periodo estivo e non è periodo per loro, soprattutto questo weekend i Pinguini comunque vanno di moda. Per la prima settimana salgono in primissima posizione spodestando i The Colors, i Pinguini Tattici Nucleari. E noi un po' ce l'aspettavamo, ma è stata complice l'uscita di un nuovo singolo con Mark Cremont e Serena Brancale, i The Colors, che hanno lasciato quindi il primo posto vuoto. E no, in realtà non è più vuoto, ci si sono inseriti molto bene i Pinguini Tattici Nucleari, chiedendo scusa con tre lingue: l'inglese, l'italiano e lo spagnolo. Infatti, sorry, scusa, lo siente, i Pinguini Tattici Nucleari. Alla 1!

0: Ci chiedono scusa i pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento. Noi in realtà gli facciamo i complimenti perché sono alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte Mele, che finisce qua. Quindi non mi resta che augurarvi una buonissima serata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Latte Miele 18:33
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, Restaurant e Lounge Bar, Lungomare Balai, Porto Torres.
5: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Latte e miele.
2: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Latte mia.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Vieni a scoprire da DSL Magazzini tutte le offerte dell'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predaniedda, strada 2.
4: Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Dall'8 al 14 giugno, ad Alghero, si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno, il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Ritiro sicuro dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
9: Latte e miele!

0: vita.
1: Latte e miele.
2: Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2012.
3: Non chiedo.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: 19 e 28.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiene Kronos Prometeo. La tenuta presidenziale di Castel Porziano si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità. 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti nei giorni scorsi in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra nell'ambito del progetto Riciclo di Classe, un'iniziativa promossa da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del CONI. Simona Fontana, direttore generale CONAI.
3: Oggi portiamo Riciclo di Classe qui nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, un risultato davvero importante non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l'unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina nella collaborazione tra CONAI e il CONI e che è diventata poi il filo conduttore, sta diventando il filo conduttore di tutte le nostre attività di promozione e sensibilizzazione della cultura verso le economia circolare.
2: Tutela dell'ambiente marino e sostenibilità del sistema portuale in Friuli Venezia Giulia è entrato ufficialmente in servizio Pur Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra provenienti dalle navi, realizzato e gestito da Italium CFVG. I danni diretti alle infrastrutture italiane causati dal cambiamento climatico potrebbero raggiungere 5 miliardi annui entro il 2050. A seconda dell'intensità degli impatti economici potrebbe verificarsi una progressiva riduzione del PIL compresa tra l'1,6% e il 6% entro il 2050, è quanto emerge da un report di Deloitte. Ogni italiano genera attraverso il cibo sprecato in ambito domestico circa 128 kg di CO2 equivalente all'anno. Su scala nazionale questo equivale a circa 7,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente all'anno. Sono i dati dell'osservatorio Waste Watcher International. La FAO insieme a Roma Capitale e ATAC ha inaugurato la seconda fase del progetto che sta trasformando la stazione della metropolitana Circo Massimo in uno spazio pubblico dedicato alla promozione della missione della FAO attraverso installazioni e contenuti informativi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
10: Latte e miele,

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
4: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info

0: Centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero.
1: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
7: Latte e miele.
8: Sei adatto.

0: 20 e 24.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, in ripresa dopo tensioni e rallentamenti, io veramente non vedo l'ora che arrivi luglio per te, perché penso proprio che dall'estate in poi avrai la possibilità di toglierti un peso dalle spalle, trovare anche l'amore, vivere un chiarimento, insomma nuove opportunità. C'è chi si toglierà un sassolino dalla scarpa. Il segno del Toro. Periodo particolare per i sentimenti. Ultimamente l'hai scampata bella con Marte che tocca il segno, lo sai, l'ho detto, dagli inizi di giugno qualche impegno importante, un incidente, un fastidio, un qualcosa che ha tormentato, anche se per pochi giorni, la tua vita, ha creato una sorta di revisione totale anche delle tue esperienze ed emozioni, come se ora fossi più consapevole del valore che hai e della voglia di portare avanti i progetti a cui tieni di più. I gemelli hanno una giornata favorevole con la luna nel segno e Venere amica. Non solo, qui è possibile recuperare energia e serenità, ma vanno bene le relazioni, i dialoghi, le idee, gli accordi. Cancro, le relazioni e le collaborazioni nel mese di giugno vanno spinte. È un qualcosa che ho ribadito fin dagli inizi di questo mese. Semmai bisognerà riflettere su cambiamenti di lavoro, mansioni, ruolo. Buone intuizioni nel pomeriggio di questo lunedì. Entro fine mese ancora grandi scelte. Leone, fase molto positiva per crescita, amore e lavoro. Se qualcosa si è interrotto negli ultimi giorni, vuol dire che ti faceva stare male. I rapporti basati sull'orgoglio, sulla competizione, possono essere stuzzicanti, ma fino ad un certo punto. Nuovi progetti e programmi, cambio di scena, e potresti già pensare ad una novità da attuare in vista della seconda parte dell'anno. La Vergine, dopo un periodo pesante, può, diciamo, cavalcare l'onda di un momento che, certo, porta delle riflessioni, ma alla fine si rivelerà vincente. Pomeriggio favorevole e prospettive utili per i liberi professionisti. L'amore ha bisogno di maggiore protezione. Bilancia, gli sforzi degli ultimi mesi stanno per essere premiati. Partirà un progetto, un'idea. I liberi professionisti magari hanno già in mente qualcosa di buono in vista di luglio. Attenzione oggi pomeriggio, solo qualche piccola tensione in casa o dovrai in qualche modo aiutare una persona che ha bisogno di te. Lo Scorpione può contare su energia in recupero. In amore è il momento di osservare e valutare, magari senza fretta. Io penso che i cuori solitari in questa fase di giugno vivano relazioni part-time senza concedersi del tutto. In realtà quello che conta ora è il lavoro. Programmazioni vincenti. Sagittario, ancora la luna contraria che da ieri stranisce, ma è una questione legata solo all'umore, perché se guardo il cielo delle prossime settimane sei favorito nel lavoro, le risposte sono attese, l'estate è promettente per i single. Capricorno, periodo ancora un po' lento sul piano professionale ed economico, ma destinato a migliorare. Evita di scaricare stress sul partner. Oggi e domani si parlerà di soldi, di investimenti in vista del futuro. L'Acquario sta facendo una selezione delle relazioni, alcune persone perdono di importanza, di punto in bianco potresti anche chiudere un rapporto o cambiare un legame professionale, amoroso. È una fase di trasformazione, ridefinizione dei legami. Pesci, giornata in crescendo, diciamo che la mattinata è confusa, ma il pomeriggio è migliore. Se devi parlare con persone che contano, rimanda tutto a martedì e mercoledì. In amore ci vuole pazienza, soprattutto con Leone e Gemelli. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Hai voglia di ritmo vero, di estate. Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? No Name. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name. La tua immagine, la nostra passione. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
3: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
4: Latte e miele,

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batti tu animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
2: L'estate, vestila da DSL Magazzini. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
3: Agriturismo da Piero. In un momento, tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e miele.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini. E la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
2: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
2: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
7: Latte e miele.

0: il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1983.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dall'8 al 14 giugno ad Alghero si celebra il gusto e il buon vino. Torna la Wine Week 2026. 7 giorni tra degustazioni, musica dal vivo, tradizioni e sapori autentici del territorio. Cantine d'eccellenza, vini da scoprire, incontri con i produttori e masterclass imperdibili. Il tutto davanti al mare. Lasciati conquistare dall'esperienza. Wine Week Alghero 2026. Dall'8 al 14 giugno il vino incontra l'emozione. Info su algherowineweek.it. Promosso da Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Comune di Alghero, Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC, Distretto Rurale Alghero Olmedo, Fondazione Alghero. Latin.

storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, in ripresa dopo tensioni e rallentamenti, io veramente non vedo l'ora che arrivi luglio per te, perché penso proprio che dall'estate in poi avrai la possibilità di toglierti un peso dalle spalle, trovare anche l'amore, vivere un chiarimento, insomma nuove opportunità. C'è chi si toglierà un sassolino dalla scarpa. Il segno del toro, periodo particolare per i sentimenti. Ultimamente l'hai scampata bella con Marte che tocca il segno, lo sai, l'ho detto, dagli inizi di giugno qualche impegno importante, un incidente, un fastidio, un qualcosa che ha tormentato, anche se per pochi giorni, la tua vita, ha creato una sorta di revisione totale anche delle tue esperienze ed emozioni. È come se ora fossi più consapevole del valore che hai e della voglia di portare avanti i progetti a cui tieni di più. I gemelli hanno una giornata favorevole con la luna nel segno e Venere amica. Non solo, qui è possibile recuperare energia e serenità, ma vanno bene le relazioni, i dialoghi, le idee, gli accordi. Cancro, le relazioni e le collaborazioni nel mese di giugno vanno spinte. È un qualcosa che ho ribadito fin dagli inizi di questo mese. Semmai bisognerà riflettere su cambiamenti di lavoro, mansioni, ruolo. Buone intuizioni nel pomeriggio di questo lunedì. Entro fine mese ancora grandi scelte. Leone, fase molto positiva per crescita, amore e lavoro. Se qualcosa si è interrotto negli ultimi giorni, vuol dire che ti faceva stare male. I rapporti basati sull'orgoglio, sulla competizione, possono essere stuzzicanti, ma fino ad un certo punto. Nuovi progetti e programmi, cambio di scena, e potresti già pensare ad una novità da attuare in vista della seconda parte dell'anno. La Vergine, dopo un periodo pesante, può, diciamo, cavalcare l'onda di un momento che, certo, porta delle riflessioni, ma alla fine si rivelerà vincente. Pomeriggio favorevole e prospettive utili per i liberi professionisti. L'amore ha bisogno di maggiore protezione. Bilancia, gli sforzi degli ultimi mesi stanno per essere premiati. Partirà un progetto, un'idea. I liberi professionisti magari hanno già in mente qualcosa di buono in vista di luglio. Attenzione oggi pomeriggio, solo qualche piccola tensione in casa o dovrai in qualche modo aiutare una persona che ha bisogno di te. Lo Scorpione può contare su energia in recupero. In amore è il momento di osservare e valutare, magari senza fretta. Io penso che i cuori solitari in questa fase di giugno vivano relazioni part-time senza concedersi del tutto. In realtà quello che conta ora è il lavoro. Programmazioni vincenti. Sagittario, ancora la luna contraria che da ieri stranisce, ma è una questione legata solo all'umore, perché se guardo il cielo delle prossime settimane sei favorito nel lavoro, le risposte sono attese, l'estate è promettente per i single. Capricorno, periodo ancora un po' lento sul piano professionale ed economico, ma destinato a migliorare. Evita di scaricare stress sul partner. Oggi e domani si parlerà di soldi, di investimenti in vista del futuro. L'Acquario sta facendo una selezione delle relazioni, alcune persone perdono di importanza, di punto in bianco potresti anche chiudere un rapporto o cambiare un legame professionale, amoroso. È una fase di trasformazione, ridefinizione dei legami. Pesci, giornata in crescendo, diciamo che la mattinata è confusa, ma il pomeriggio è migliore. Se devi parlare con persone che contano, rimanda tutto a martedì e mercoledì. In amore ci vuole pazienza, soprattutto con Leone e Gemelli. Vi abbraccio, a domani.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
2: Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Ciao.

0: Arreda la tua veranda o il tuo giardino o il tuo spazio all'aperto con una cucina da esterno o un barbecue. A Sassari è arrivato Pianeta BBQ, il negozio specializzato in cucine da esterno e barbecue. Visita il sito www.pianetabbq.it e scopri gli oltre 300 prodotti disponibili. Oppure vieni a trovarci a Sassari, in Viale Porto Torres 147, per vederle e toccarle. Pianeta BBQ, le migliori cucine da esterno e i più bei barbecue sul mercato, li abbiamo noi. Cheremule si prepara a vivere due serate imperdibili per la festa di Sant'Antonio. Il 12 giugno dalle 22, zona Pineta, sul palco Onda Rock e Riff e Raff Live. Poi tutti a ballare con il DJ set di DJ Angus. Domenica 14 giugno si inizia alle 10 con sfilata d'auto d'epoca. Il pomeriggio giochi per bambini e la sera arriva la straordinaria Maria Luisa Congiu in concerto. Musica, divertimento e grande festa a Cheremule, zona Pineta. La festa di Sant'Antonio vi aspetta a Cheremule.
1: Latte e miele,

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2018,

0: mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2021.
3: Quando ti sto vicino sei

Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.